Nesa o Chatrina. Da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosche sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patir fom. Il mezz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. Inese poc un rapse fit far nozes cul plavan.

partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz darceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter la taccia islamistica a Berlin, las autoritats da segerezza e la giustia vingen en la critica. Success grischuns en il lezigont a Turic, als campionati svizzers d'atletica leva, date gist 4 medaglias grischunas, a l'onda da celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer, però be anxin fin 26 grads. Da plide quals temas da Laura, dati os en las novitats della SIS, al microfon pro vos è Corinna Schmitz. Biendi. Suenter la taccia as islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats de segerezza intant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabel de 29 era en libertat. Quai, malgrat che l'era già conoscente las autoritats sco persona privolusa, a scizzunt veni sentenzia. Ein Stein der Dinkestich der Rest, ein Soletemannstüfer part der Dink Programm der Deradikalisation. Il Minister del Intern Tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD, ka quest agir sei a sta naiv. La Polizia a seta giu ir l'attentader probabel, kamatsa in a donna a blessa ulterioras 29 persones. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ai de novo mandà demonstrazions incontr il turissem da massa. Denoch la polizia en 25.000 persones ides ir sin via per demonstrar quai sortot sotto il motto Mallorca al limit. La pretaisa centrala è ina limitazione dels visitaders. Al dumber de turistes a turistske crescia vin fac responsabel per la mancanza d'abitazions acuta. Ils organisatoris dels protests se lamenten che blera ljaut con ina entrada normala ne possien strusch pli se prestar ina abitazion sin l'insla. La Brasilia acclama ina vosses ambassadur dell'Argentina. La ragion è la comparsa di spitaivle del presidente argentino Javier Milei a São Paulo. Der la redundanza della partita drech populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, al fil de Jair Bolsonaro, veni nomina per l'elezione del presidente l'October. Là, a Milei attaccia al presidente en uffici Lula de Silva a titula el inlader. Pline vanta el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din grev affront encontr le democrazia. Trantach als dus paiais vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. En Siria vul al presidente d'interim Ahmed al-Shara 30 ore de nov la politica dell'exterior de ses paiais. Quai a el dicen vers l'emitur de television Al Jazeera. La Siria contrahesce il moment de vart in a convigne de segertat cun l'Israel per evitar conflicts. Ils dus paiais se chattan de pi el 1948 ufficialmein en il stadi de guerra. Plin avant, due la presidenza militare russa en Siria venir reducide fermamein uscia al Shara. Per ricostruire l'economia, suenter la cupiciante del potentat Bashar al-Assad, cerce la regenza siriana al moment in vesturs. A Venezia, an turistes e turist del di fin ossa procura per entrades de 5 milions euros alla citat. Bun 650 mili persunas aien paiala taxa del di de 5 euros, comunicesce la Vishnanka Taliana. Depi du sons, sto mincinca visita la citat de Laguna, trantach las 8 a mese a las 4, paiar in a taxa. Queston è l'entrada venida in casada trantach als 30 d'avril e als 26 de fanadur durant tot en tot 60 dies. L'an passà eran quai angstats 54 dies. I dank der il Sport, Atletica Leva, Annick Kellin e ide per il titel der Campionessa Schweizer sur ils 100 meters obstacles en il Lezigrund. En abstinenza della Campionessa Mondiala di Tachi Kambunji, alla Grigiuna gudignala corsa en 12,67 secundes. L'ultrajur grischun William Reis a dominà al double, suenter al titel surils 100 meters, ail corrider de Cuira, godinà auch surils 200 meters. Con Selina Capau de Domat e in ultrajur grischun ida prina medaglia, la Romancia a godinà bronz en il tir de Lancia. L'an passà era ella angvenida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: Oz dat il prem in ame scheide da Nivel, se fases da Soleil, en il partenz dat i magari anche in cinz urizis la bonura. Dal suo entremes di vengi loro però adina pli bel, quitter temperaturas da fin 26 grads e la region da Cuira, en so selva basti os per fin 24 grads, aden l'endedina per fin 25.
0: Vias e traffic.
1: Las vias grigiunas en el moment libras.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura dels 27 de lul, la 6 e 5 du sche pigliana per mans quist ultim, gli un desdi del mais, la plagiare tu fai qua in nostra compagnia, es un ladina scena bundi.
0: RTR. Unique.

0: Taylor Swift, per l'undici di buon'ora, le 6 di un quart.
1: Ed us, in Highlight, dal Open Air Lumnezia.
0: L'Open Air Lumnezia avanti 26 di storia, per un occello sarà 8 e forse eravamo domani in padres recrear del strais di feste de musica.
2: Io sono lei che sei a casa per me.
3: Lei non può più in te, ma non può più noi.
0: I dune auchair pisarate les vurs unides in paperder la cantadura svizzera Eileen Alistair. I consiglia musica le se la pustüt.
4: Ich hoffe, ich kann gewissen Leuten auch etwas auf den Weg geben, wo ihnen so chli vielleicht, wo sie vielleicht auf den richtigen Weg bringt oder sie irgendwie prägt oder hilft. Also ich hoffe es ganz fest.
0: Eileen Alistair, a fin di una passata fat plagiar con sia musica al Open Air Lumnezia. E hai, mo giusto sul palco, osa fin già qua, pro no, live. Where's the fun, Eileen Alistair?

0: Ed es mega bè, es munze mega bè. E ma plage bein, l'umnezza è l'enorm tal des lichtes, se vezza des bler solai, atto ma speresce tenia tot il weekend.
1: Oh, ja, vejam pri ukurnils, le stifles de gomi, extra, che gli sbiasti prende sconzi, c'hai, per se preparassi in bledge, trova si lo buai, po fece di vendosa, dei ne credia.
2: Capunz, capunz, capunz! Ein Capunz, zwei Capunz, no.
3: Also nuspendi mincia oppen erredine in a tonne kann.

0: Asi, per cui che non sei nadina di ci non si in nega i sono in una grande tribuna, la sua tribuna dopo nella Venezia.
1: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Mega Spass gemacht.

0: Vus esse gailare, vus esses gailia, gailira, vus esses gailira.
1: Buna atmosfera.
2: Grazie per parlar. Buna milun.
1: I in pain cuors romansch ai dat quiston al open air lumnezia vanch 26 dis i a fin de votrais dis con blera musica regionale svizzera ma internazionale. Wenn di ora pro na nel stat quiston tot in tot an 17 milioni persunas compra biets, quan content c'è chef del OCA Norbert Kevin is col open air vanch 26 qua dudina de voles set qua pro no. In 7 minuti dalle 6:30.

0: Un buon lindis di bonura, le 6:30. Corinna Schmidt è pronta con le novità.
1: Sventer la taccia islamistica per il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats da se rezentant e la critica. En il center statt la domanda perché che l'attentader probabil era in libertat que malgracal era già veni sentenzia. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de nuovo manda demonstrazioni contro il turismo de massa. La pretesa centrale dels 25.000 demonstranti è una limitazione dels visitaders. Il numero di turisti e turisti cresce, viene fatto responsabile per la mancanza di abitazioni acuta. Ad els campionatis svizzers d'atletica leva a Turic ai Irtis da 4 medaglias grischunas, Annick Kellin eide per il titel sur els 100 meters obstacles, William Reis a dominia al dubbel cun auch sur els 100-200 meters, a Selina Capaul a godinia bronze nil tir de lancia.
0: La meteo. All'indice di buon'ora cominciamo con un mix di nuvole e solai. Era pluggia, poi a modar, vaglia posti per partenza. Verso 2:00 venne l'ora in tutto il centro più bel, qua pro temperature da fin 26 gradi la regione da Cuore, in surselva ed in ingedina dai a oz maximalmente 24 gradi. Hai, des di odare, monzicci al fraischin, domani venne fin già da c'è più ciot, con fin 30 gradi, in marco di l'ora da fatta fin 34 gradi. Di meno temperature sciode, al prossimo tempo, belle ciodin, esa, l'ora er. Vai mit fin già fat plans per i primi awash. Di spo planet cominciare a far plans, esi in sonda, ir quai, bun. Se vo, ne vesse tu modus avair, ci ci voleva far. No vesse nam un tip. Quai rappresente, nempe quiston, in program, in papu, special scoslü. Depi da quai, vers 10:00, qua pronom.
2: RTR. Mes radio. Mia lingua.
0: Buon dia.

RTR, musica non-stop. Concertoverts, scuvridas e hits.

0: RTL Impuls.
1: Estate italiana, quai nos tema las prossimas dus evnes, idea dels Impuls, mette l'italianità in til center. Oz con impisa mainz da Bibi Vaplan.
2: Da va un invierno lung e gref, sunna splacciada su un letino vert alla riva del mar. Mia lettura del dì è un cudes scientific sur la cartografia del mar. Impara, c'è le aduna d'arce il listes paragraf, per qua c'è las cialurs metten ort funzion mes cervè. Si va tantarant un ventin fraist, es quai sco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva mainz ed un zic massa de dot, mince tant tait la ceci quinten e min dum mainz il ritem de l'uristorges. O se fanno giusto una rivolta sur de tattoos. Bain oed ad inclea sco ci spuffaro e alc ed ina met pensa a te e fin già sono crodati il prossimo sön mediterran. Un mattin porta da spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro las duschas. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante Reint va in re a domandar co ciastun. Qui es cugnoschen tots, id es mincions co una gronda reunion de famiglia. Re ed edis curinzo dels deins novs del bagnino. Prop ce fig bes, ma si es remarcia sexisticas, mamma mia, quelles van ad una mos il svaglierin. Es tel ad una des ces postar il jajadrin cul gir del sulai per ce sia protetta della sombriva. Sco ce qua es cu la cartografia del mar, «Fig difficil, bot impossibil! Dalla luna e perfin del mars assaia da pusco sur del fond del mar. E guardi l'orizzonte e prov d'immaginar che sotto questa surfaccia bajaivla e magica assoppa un inter mond, con flums, montagnes e perfin cascadas.»

0: Bella la nuova de Teddy Swims. Speranza, c'è vos l'undus di ercomenza bene in 12 minuti e sele 7.
1: RTL con la buona nuova d'Alemna.
0: Prossima sonda ist das Prümse Wurst, die die Schweizer preparen per far Feste. Ma quistan senza grand Spektakel der Rakete, wie der Ciel in der Zitade, wo Ciel als Kommande als Fös Artificials causa Sütina aktuale, ma ihr per wie de la prossima onda de Cielusti dis annunciada pels prossims dies, wenn du die ein Tile Meteo. Uscia ihr la Zitade Coera, ma i osa punta la Buna Nova. La Zitade principale Grigiuna, na sto is desne desister del Bling Bling, wie der Ciel, co quai? C'è, fi simpel. Invece de Fös Artificials dai acquistan in a show de drones per la Festa Nazionale del Prümse Wurst in a premiera per cui i scocciati responsabili scriven. La show dura circa 15 minuti e si è concepita a belle apposta per la città per 200 drones quinten vi da cela punta in a storia sur da cui era e sur da sia liot accompagnato qua da musica. Si sleis verer quel nuovo spettacolo ora as fai qua al melder de vende al stadion de ballet Pesu l'Obriau, da là a Zayet in ordine di organizzatori in vista optimale sulla coreografia vida Ciel. Di meno, la città da Cuore ci mette nuovi accenti del vento del Fös Artificials e si giura in un passo importante per proteggere l'ambiente, ma e le bestie ci verranno si giura a plagiare del nuovo concetto senza fum e senza canera. Ma allora... E se più da sperare che non plova la sera del Prümse Wurst e per tutto questo, quelle che hanno anche deciso di dire vero, la prossima sonda, buon divertimento!

0: Las novitats ter RTR.
1: L'evacuaziun da Bordo na stat Becheter, discussiun, l'incendi desastrus e sco che para se stabilisala notch. Success Grischun en il letzig Runde Turic, als campionati svizzers d'atletica leva dat gist 4 medaillas Grischunes, all'onde de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometer, però be anche sin fin 26 grads. Da pli de quals temas da Laura, dat i os en las novitats de la set, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. In Francia è l'incendio grande che ha intanto distrutto 42.000 hectare di terreno e c'è un'evacuazione di 220.000 persone da Tiers de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Ils ultimi dies era l'incendio si deresa continuata main. Les pompiers seien vinevant in azione. L'incendio che fruiesce intanto da Pila Mesemna a Finossa distrutto 240 chases. 84 pompiers en vegnits blessats. Malgrat che las flommas en be anc 15 km de vent de Bordeaux, ne stat ina evacuazion de la citat Becheter debatta. Quai a il burgemeester de la citat de novo mein fatsch clair ir. Sender la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritas da segerezza intant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentado probabel de vencinons era en libertat. Quai malgra ca el era già inconoscente las autoritas co persona privulusa a schizund veni sentenzia. En stalte din castig de rest a el sulette mo stuf a part de din program da de radicalisation. Il minister dell'intern tudest Alexander Dobrindt a dicen vers la RD ca quest a gi sai sta naiv. La polizia a sai ta giu ir l'attentader probabel camazza in a dona a blessa ulterioras 29 persunas. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ai de novo main da demonstrazions incontr al turism de massa. Dennoch la polizia en 25.000 personas ides ir sin via per demonstrar sut al motto Mallorca al limit. La pretesa centrale è una limitazion dels visitaders. Al dumber de turistes e turiske crescia vin faccia responsabel per la mancanza de abitazions acuta. Ils organisatoris dels protests se lamenten che blere laut con una entrada normale ne possi struspliese per star in abitazione sin l'insula. Suenter la fin della serie de tacces americanas en l'Iran el prec per lieli puspecco da clera main. Questa bonura custava in barrel della sort Brent per part en turn $92, quia in minus de passa 5%. O davant vevan als Stadis Uniz annunzia tredisch notz en seria a tacces in l'Iran. As di suenter era lili mitja maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delles attacces la fin demna ha de novo main sveglia speranza sin ina de-escalazion del conflict che dura entant già de pile fin favre. La Brasilia ha clama en voces ambassadur de l'Argentina. La regione è la comparsa di spitaivle del presidente argentin Javier Milei a São Paulo. Ter la radunanza della partita drec populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro al fil de Jair Bolsonaro veni nominata per l'elezione del presidente l'ottobre. La a Milei attaccia al presidente en uffici Lula da Silva a titula el in lader. Plinavant a el insulta in der jader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din grev affront incontr la democrazia. Tranter als dus paiais vigins regia temp de glatsch de pica Milei en uffici. I dank der il sport atletica leva, Annick Kellin eide per il titel der Campionessa Svizzera surils 100 meters obstakels en il letzi grund. In abstinenza della campionessa mondiale di Tachi Kambunji, alla Grigiuna guadagna la corsa in 12,67 secondi. L'ulterior Grigiun William Reis ha domani al double, suenter al titel sur els 100 meters, a il corrider de Coira, guadagna auch sur els 200 meters. La Conselina Capal de Domet e in ulterior Grigiuna ide prina medaglia, la Romancia ha guadagna bronze nel tir de lancia. L'an passà era ella anche venida campionessa svizzera.
0: La meteo.
1: O stati la primina mascheide da Nivel, se fases da Sulegl, e nel partenz stati magari anche in cinz Urizis la buonura. Al ventre mesdì ving l'ora però da Dina Plibel, quater temperaturas da fin 26 gradi e la regione da Cuira, in so selva den l'engedine basti per fin 24 gradi. Demon cresce la temperatura lus in fin 30, la mesemna sin 34 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
1: L'indagi buonura del 27 de luglio. Ilura, quants raps weimet der Tore fin evna passada al open air?
3: Weiss lese, was du will.
4: Das weiss ich noch nicht. Ja, ein bisschen etwas kundum. Aber schon so etwa 300 Stutz sind sie sicher.
1: Ah, questo è un giro buono nuovo per gli organizzatori, ma quanto contenti c'è solo loro con l'edizione 2026. Il primo faccio con il prossimo è l'edizione bella e con un buon giorno.

has lustet.

0: Punctless 7 mezzi es el lunedì di buon'ora del 27 de luglio. Corinna Schmidt, sa che ci dà da nuovo.
1: In Francia ein Incendi grand kein Tant destruit 42 Milli Hektares Terrain de Tiers de Bordeaux tut en tut resta stabile notch passada. Que kommunicesche la Prefektura. Als ultims dies er l'incendi se de resa continuada main. So enter la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritas a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentato probabil era in libertat, quel malgra che l'era già veni sentenzia. Ad els campionatis svizzers d'atletica leva a Turic ai da ir gist 4 medaglias grischunes, Annick Kellin eide per il titel sur els 100 meters obstacles, William Reis a dominar al double cun auch sur els 100 a 200 meters, a Saline Capaul a guadagnar bronz en il tir de lancia.
2: La meteo.
0: L'undici buon'ora cominciamo con un mix di nuvole e solai. Era pluggia, poi a modar, vaglia per stupel per tens. Vers davamo di, venne l'ora per tutto il centun più bel, qua è pro temperature di fin 26 gradi la regione da Coira, in Surselve e in Cedina, dai a 8 maximalmente 24 gradi. I des da iodar, ma in sicil frascin, domani venne fin già da c'è più ciot, qua con fin 30 gradi, in mercoledì l'ora da fatta fin 34 gradi. Lundi buon'ora, dus passa les 7 mezza, vuol dire che noi rivin in pac moment les linges per nos quiz della buon'ora. Il jackpot del chi crisi ser fin già der c'è vara ben implica con 126 bunts. Podevet jent ir fin già gnade in direzione telefon in buon 30 minuti rivin les linges.
2: LTL. Informativ e divertente.

Cine namo mai ci vesder ce jentineada nos quiz de la bunura fa naturalmente il plagiar de sta. Pustit shall checkpot is bain in plisco pel moment per 126 bunts jovaina. Ma legst in vos telefons 0-100-20-25-30. Telefonabla e tosa 0-100-20-25-30.

0: Vainci avant le sotte si noio vain.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk vostra potia dal Vic in la regione.
0: Io vado in runde un con Erika che vende Sedrum. Buondì, don Erika.
2: Ben di.
0: Cosa?
2: Ah?
0: Al comincia ben l'indice di?
2: Son?
0: Sono
2: la vada a tunce.
0: Ma allora vai a dire in pamello come mai. Oggi non mi fa di l'indice di e non mi dà in pa l'indice di. Don Erika, non va in nostra arbitra. Oggi è la Angela Henry, è qua.
3: Ben di.
2: Ok. Ben di.
0: E oggi va in una runda un po' più speciale. Angela, tu guarda atrás, non? A gente ti nul, e tu ne da qua italiano, c'è buonura per noi. Non è ricca. Non sa, se la do di, no, e se non sa due evne in pa' inviadi, portani in pa' l'italianità in vostre stuves, fai in pa' estate italiana, lanciai noz.
2: Ok. Alla fine.
0: Hai, precis. E per qua vai a pensare a fare nozze al Kikeri 6, è un po' più speciale. Oggi vai a postuit per l'Italia. Bitandine, Ada.
2: Ok, bien.
0: Buon. Seis correctes, seis correctes d'Ofla. Plage l'Italia, insomma.
2: Schon?
0: Al mangiar.
2: Ma il budem l'Italia, eh?
0: Ah, è che non spax
3: ci gessena.
0: Precis, buon, don Erika. Allora, cominciamo, se è corretto, dovrei una dit, Angela Scair, pronta. Un, dos, tres. Pro la bandiera italiana è il coccin di Metz. La più grande parte del spendulare si arriva sul confine per lavorare in Svizzera e viene dall'Italia. Radiatori è una sorta di pasta. Venezia è la città di Romeo e Giulietta. L'Italia è una surfaccia sur sette anni su sei grandi con la Svizzera.
3: Correct.
0: Avant precisi vincenze, l'Italia è l'ultima anno campione mondiale di Balapè per gli uomini.
3: Correct.
0: Tirol del Sud tocca dopo il 1945 per l'Italia. Diversi albums di Eros Ramazzotti sono completamente pubblicati in lingua spagnola.
3: Correct.
0: Al dazi per il sul confine a Chiasso a nome Brogheda.
3: Correct.
0: 1000 lire valevano per l'introduzione dell'euro circa 10 franc svizzers.
3: Correct.
0: Freccia rossa a nome al tren a grande sveltezza in Italia.
3: Correct.
0: Ci dice italiano. Quella ne ha cominciato a fare fin, la due già. La scintillante dice acqua in bocca vuol qua dire c'è l'acqua di pizza.
3: Faliu.
0: No, la due già. Es dice acqua in bocca, quasi c'è in modo di dire scintun stotnare in segreto, c'è quasi psst, non dire qua in avanti. Questo è il mio di dire. Hai.
3: Fonsen, svessi di abbiare da parte la bocca. Bien, Mirano, spero che siamo di constau. L'anciate è stato un tec spinosa. La bandiera italiana è il cieccio di abbiare la mietz. Il cieccio è dritto, senza mi riuscire nella. Lui, la più grande parte del spendurario, viene di l'Italia e è proprio della Francia. Vessi usi abbiare se viu.
0: E qua mi va da blesse. Also, schieße es war der Lura.
3: Du hast schon Quarantin Meli, das Italien sind Lune von Tin Meli. Welche Differenz? Lu, Radiatori è proprio una sorta pasta. Bidje Venezia, Elmer, ciao de Romeo e Giulietta, i fostau Verona. Den Town Center, asti dau Gas. Luan, il Tirol del Sud, e bidje de Pil, meno von Quarantin. Saudel del Tiel Italia, decidius avenue Melige, Melinovcina Genif, ufficial de Pi Melinovcina Veng, dentaun cula indijavla pretensiun zel sisavel punct venus. Cordiale gratulazione.
0: Ma buonissimo, don Erika. Basta giusto. No, sarebbe vero un po' più il sentimento per essere... Ma allora è buono, don Erika. Allora sta lei la sua domanda c'è da queste ore per arrivare alla seconda ronda.
2: Non c'è un problema.
0: Buonissimo. Allora Giovanni in bel dì.
2: Grazie, se meglio.
0: Forza ci dà pasta, radiatori, devi andare.
2: Ho ti te faccio sabbia te.
0: Basta, vai un momentino. In bel dì, don Erika, arrivare.
2: Grazie, grazie.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vic e la regione.

Grandioso Herbert Grönemeyer, secunden Glück. Fortuna era quella che dura bi quartin quartin, può essere per mincini mincini in pa al ciotter, in rier, in plet, può però essere al sguard su verso ciel. Possibile che voi vivete fingia vissin lui. Singola steiles ti croden al ciel, ma i venia momelder, i quia osa alc per notare in vos calenders, per la wascht, les publeres daia la not dels dudes sul traiders da wascht. I quai tanter les quater i les sese bunure ster su bodi mena. Pro relazions de lim optimales es vece fin cient lura. Hai quiston es a specialmanch bun de ver la stailes crudantes con quai cia la es a giust lura mo luna nova e per vid el ciel a mo più stür ir possibil de ver lura quelle stailes più debles ci cruden de ciel. I ci suarda munzic più precis sul calendar astronomic es vece lurir cia quella not da giust mo un evenimaint spectacular vid de ciel la saira dels dude joast es poen empe observar sur parts dall'Europa in sciurdum totale da sulai. Di mena, per tutto questo, i quelles ci sono fascinate da qua ci capita sur nos ces vid il ciel, vale la pena di notare als dudes e als traiders da vostra in tile calendar per metterlura ir al sveglierin. Hai, als, ci nascuesse per il momento essere, c'è un gran problema, stai su?

0: Las novitats de RTR.
1: L'evacuazione della città di Bordone è stata becchia discussione. L'incendio devastante è che pare si stabilizzare la notte. Success Grigion è il Letzigrund Turic, il campionato svizzero d'atletica leva, date gist 4 medaglie Grigiones. La Londa de Celira 4.0 arriva, oz cresce il termometro però be anche in fin 26 gradi. De pli de quals temas ad Laura, dati us e las novitats de las oggi, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Biendi. In Francia è l'incendio Gronca intanto distruì 42.000 hectare di terreno, a c'è un'evacuazione di 220.000 persone da Tir de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesse la prefettura. Als ultims dies era l'incendio si derasà continuata main. Als pompiers seien vinevant en action. L'incendi che fruiesce entant de pila mesemna a fin ossa destrui 240 chases, 84 pompiers en venits blessats. Malgrà che les flommes en be anc 15 km de vent de Bordeaux ne stat ina evacuazione de la citat bechter de Batta. Quai a il burgemeester de la citat de nova main fac clair. Suenter la taccia islamistica ter il Christopher Street Day a Berlin statten la giustia e las autoritats a segerezza entant en la critica. En il center stat la domanda perché che l'attentader probabel de 29 era en libertat, quai malgrà che el era già conoscente las autoritats sco persona privulusa a schizond veni sentenzia. Ein Stall der Dienstestich der Rest AL sollte man stufa part der dem Programm der Deradikalisation. Il Minister del Intern Tudest, Alexander Dobrindt, a dicen vers l'ARD che quest agi sei sta naiv. La Polizia a sei ta giu ihr l'attentader probabel, kamatsa in a donna a blessa ulteriores 29 persones. Sin l'insula de vacanza spagnola Mallorca ha de nuovo mandato demonstrazioni incontro al turismo de massa. Danach la polizia en 25.000 persone ides irs in via per demonstrare sot al motto Mallorca al limit. La pretesa centrale è una limitazione dels visitaders. Al dombra de turistes e turiste cresce, vin fac responsabel per la mancanza d'abitazioni acuta. Der Konfrontations con la Polizia seien venides blessades almein 8 persones, sco medias spagnoles rapporten. Suenter la fin de la serie de tatjes americanas en l'Iran e il pretsper Lili Buspecro da Clare main. Questa bonura custava in barrel de la sort Brent per part intorno davant a $2, quia in minus de passa 5%. Or davant weven als Stadis Uniz annuncia 13 Nots en Seria a Tatjas in l'Iran. Als dies suenter era Lili Michemeister klera mein Such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las Tatjas la fin demna a de nova mein svelia speranza senina deescalazion del conflict che dura entant già de pila fin fevre. La Brasilia ha clamato vos es ambassador dell'Argentina. La regione è la comparsa di spitaivle del presidente argentino Javier Milei a São Paulo. Per la radunanza della partita drecce populistica Partido Liberal e Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, veni nominato per l'elezione del presidente l'ottobre. Là, a Milei attaccia al presidente en uffici Lula da Silva a titula el inlader. Plinavan a el insulta indergiader en conoscent. La regenza brasiliana discurde din gref affront contra la democrazia. Tranter als dus paes vigins, regia temp de glatsch de pica Milei e en uffici. E dank der il Sport Atletica Leva, Annick Kellin eide per il titel der Campionessa Schweizer sur els 100 meters Obstakel als en il Letzigrund. In Abstinenz della Campionessa Mondiala di Tachi Kambunji, alla Grigiuna gudignala corsa en 12,67 secondes. L'ultre juch grischun William Reis a dominà al Double, suender al titel sur ils 100 meters, al corrider de Cuira, codinà auch sur ils 200 meters. Con Selina Capau de Domat e in ultre juch grischun i de prima medaglia, la Romancia a codinà bronze in il tir de Lancia.
0: La meteo.
1: Oggi dati la prima mascheide da Nivel, se fases da Soleil, e il partenz dati magari anche in cinz urizis la bonura. Il centro mesdiving l'ora però di una più bel, quai ter temperatura se fin 26 gradi e la radion da Cuira, e in so selva ed en giadina basti per fin 24 gradi. Demain cresce la temperatura lo sin fin 30, la mesemna sin fin 34 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Estate italiana con RTR.
2: Hai preciso che tu nelle prossime due settimane qua pro RTR Estate Italiana pigliain voce in inviati tras l'Italia che ti aspetta tutte le prossime due settimane qua tu ti vedi avanti avanti le snuff qua pro no che ti posso osa però fin già tradire in iada mince di daia di vola zotir in hit italian predilet delle moderature e delle moderature di RTR oggi quel da Danna Selina Quinter e malek mesnum la dina scena buongiorno.

0: mia chanzun preferida.
1: Vaivet, fincia tu dio zu bunura las prossimus dus efnes isne inviadi tras l'Italia. Mince di daia de volas ot per quai in hit italian predileti quai de dina moderatur o din moderatur de radio qua pro RTR. Ot, quel de la Anna Selina Quinter.
2: Ai dat a scibia grons hits italians del sons ja tonta, del sons occionta, e altri c'è apprendite gne pi actuala, per ci che si ricordano al 2025, al ESC, gudignava aveva Måneskin con Zitti e Buoni. Per mai in hit italian, che tu ne un pau auter che tutti quals classiker skins in conosce.

0: Luis Capaldi, in 8 minuts es las 8 mezza.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: Hi. I Claire, c'è il nostro sempre vert in italiano. Oggi per lanciare la nostra speciale italiana va a forse finire di oggi. In scena tutti i dettagli e blare info si attiva su rtr.ch e mo' un po' più preciso presentare in quale ora verso avanti avanti le nuove oggi qua al radio. I crei, c'è in giugno canzone si fa melder con la nostra stata italiana con il titolo che non viene pronto scoprim. Oggi un'estate italiana in una stata italiana l'on 1990 e quella canzone stata all'imni del campionato mondiale di ballapè in Italia ed è finozzi un simbolo per plagiare di vivere la comunanza e la magia di una stata simplemente grandiosa.

0: In Belgium di Bonura con RTR in tantles ottimezza. Corinne, spiegami però quelle novità.
1: In Francia è l'incendio Gronca, intanto distruì 42.000 hectare terreno di Tirs de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesce la prefettura. Ils ultimi dies era l'incendio se de resa continuata mai. Senter la fin della serie de tacces americanas in l'Iran e il prezz per l'Ili puspecuda clara mai. Questa bonura costava in barrel della sort Brent per parte intorno $92, cui è in minus de passa 5%. Alla Russia e all'Ucraina hanno novamente attaccato in l'altra ortlaria la notte passata. A Chernihiv ha una drone russa attaccata in supermercato. Più avanti alla Russia attaccata al più importante porto del Grauntag Odessa.
0: La meteo. All'undedì a Bonura quel cominciamo con il mix di nuvole e solai. Era pluvia, poi a modar vaglia postupel per tens. Vers davomasì venne l'ora per tutto il centun più bel. Qua pro temperature de fin 26 gradi la regione da Quaira. In surselva ed in ingedina daia ots maximal manc 24 gradi. Hai idees de odar monsic il frascin. Duman venne fin già d'erce più ciot. Qua con fin 30 gradi. In marco di l'ora da fatta 34 gradi.
2: RTR Unique e simpatico.
0: Di bellezza da giure e per nostri colleghi ci partono oggi ben bot loro per loro avventura verso l'Italia. Ma avanti passiamo qua anche il studio. Lenza Weir, ci aspetta tutte le prossime due giusto direct da adesso.

0: Lindesti bunura con Kismi, i bottim pasco in Bütsch, es far vacanzas in Italia.
1: RTL, con las Aurelias in vacanzas.
0: Precis quai eschne las prossimas dus evnes o bot dus evnes in pacu las Aurelias in vacanzas in Italia. Ai, io se ne bot de mudar... Del bundi al buongiorno. Buongiorno, nempe a nostra trans redaktur Stefan Dobler, Markus Petendi e la Fabia Cadufci sono qua promai anche il studio. Es trans fan viadi dall'Italia.
2: Buongiorno Ladina, salve a tutti.
0: Qua pare vai fin già in griffa. Also dir bundi, qua funziona es trais sun osa punta qua i quinten in pain sur de l'ura ventura. Ci spetta osa prossima mainz les valis quelle son pacchettades nei vis pront oz partivet alles des cul bus tenor al motto da quista sta qua pro RTL estate italiana. Hai appunta ena menziona les valis osa war de gelte pro ein per Stefan Dobler. Tu, Stefan, ties valis quelle sun grai proccia quelle sti paesen al più ferm, nun?
2: Sì, Ladina, siamo prontissimi e pronto per partire finalmente. Hai noi sono proprio pronti, le valis sono pronte, spacchettate, cioè che non saranno proprio pronti se le temperature ci si aspettano. E una quarta città la metto, altrimenti quelle città che noi aspettano fino a 35-36 gradi, noi hai al primo oz rivini o Genoa. E da Genoa è in avanti a Bologna, e da Bologna è in a Roma, la sarà in esprims da Washti, da là da 20 l'ora mo a Napoli. La buona pizza ci aspetta a Napoli. E le valigie, come ci tu dici, sono più scoplaine. Also, mia è una derasaora da quella roba, qua era, also, è una dottor come mai. Cameras, microfons, cabalins, crons, pitchens, acus, also, una valigie è proprio be roba tecnica. Io non so se ci ha porto, ma io qui della vartretta dove buon collega ci ha darai io uno c'è il stativo che dice io sono tervù da porta Rijlc.
0: Appunto, tu non sono del lavoro, non appunto non è dolce far niente, voi avete io mincino voi a in missione per dire così, non? Hai, c'è allora la missione da mincino single, quindi forse tu niente Fabio, c'è fai tu?
3: Io
0: ho in... Oh,
3: siamo lì. Io vengo giù e guardo un po' sco vai alla jout dell'Italia, la jout ci vive in Italia. C'è sono spissers, c'è fa male al winter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italiane e gli italiani, che ci portuccia la società, che ci portuccia proprio il minciadì delle persone. E la dai allora differenze formati, e non ci si può allora dire quella. Questa città è allora tutta in rtr.ch e non ci dà reportage, ma interviste una ad una con... la più differente gli out dell'Italia di quelle quattro città che visitai.
0: E tu qua in italiano naturalmente non
3: mezzo italiano mezzo romano.
0: Ah, allora vanno qua a Markus. Markus Petendi, tu sei della partita, c'è la tua missione?
4: Mia missione è fitch un viaggio fitch musicale, also mia buja è plein microfons e apparati da registrare per la paia la valigia di Bischmeinte ein bei Chocces de Boin sono un po' più minimalistic. E Elisir accettar musicisti e musicisti italiani ci aiutano a mai è un l'unico qui in questo trio ci di scuola italiana a tradurre classicers romans su italian e loro cantar qua con els su italian as dice di la musica è una lingua universale e è un bon der cioè per esempio als giovani o als giovani de Bologna coce questo chantan, per esempio, Miolma da Matteo.
0: Ai, noi, be bonder. E appunto, col valander, Markus Kraja, la cultalian, potesse essere ci vamo vaira...
4: Quai dice è d'una. Ah. Asi, ci dice, ma non sai l'italiano, ma è valander, quai basta.
0: Be bonder, ci
4: sei. Torna, allora.
0: E appunto, io, da Stefano, vanno di avanti, e un be cables, c'è il piglio con sai, c'è l'ora, ti amici, c'è fastidio per questo job?
2: Ja, non sa perciò c'è un decis giusto pro mai qua e là, o dritta mai da far qua e là, c'è un far la culinarica.
0: Ma è vero, c'è un motivo.
2: Io mi allegro enorme, per vicino proprio ienti, c'è la cucina italiana. In mia incumbenza è semplicemente di dire in quelle differenti città, c'è c'è proprio il trat principale, il trat nazionale da quella città. C'è il gusto italiano il più bene in quella città. Sita qua è Genoa, c'è qua è proprio il pesto, o c'è questo tunnel la mortadella, o c'è era duna. E là fu proprio l'idea di dire in lui incinci ma cuciner qua, mossa da cuciner, c'è una propria fortuna una nonna però è la cianta in cucina ci mossa un goccino di olio e hanno sa cianta ci dovre tutti proprio da fare al trat.
0: E c'è solo la strategia, che faccio qua? Allora io mi scingo da porta e dico buongiorno, sono qua, osa lascia a maniera per te in cucina.
2: Precisi ce la feci. No, la Dina, io non so ce la feci, precisi. Io son proprio Bespraun, se stagliavano sono aperti e proprio da domandarsi in via e di dir per via e domandarsi in un marciato o in un ristorante, io non so, io sono proprio nulla gran plan, io credo che sia buono in Italia proprio da essere aperti e dicevi nei la spraunze che stagliavano sono era aperti, ma arrivano a sus i testi
0: impostuti i testi, erano a savai allora appunto al prossimo mangio c'è che vuoi tu già menzionava Fabia Blair de Pucci deine irsyn rtr.ch e là ne naturalmente sul current e là de l'ero scimpa als profils da vuoi traes vai vet ero scimpa descrit che c'è a vuoi plage usce in Italia e protai Marcus nei vis c'è tu hai una canzone prediletta italiana c'è a sono mo fatti un po' sta stutta mai
4: Also, una clitore la canzone di Adriano Celentano, ragazzo della Via Gluck. E qua, per me, è stata la musica italiana molto fascinante, ma è stata un po' don che la viene tanto mal rappresentata, o sindi un po' stutto da dor l'Italia. E questo per me è un esempio di parada, di nuove amore e bellezza e einfach aber legert in per se eher una certa tristezza e melancolia che per me in sella essenza della musica italiana.
0: Bel, ja grai la stockel gust de Blairs i Blairs ci titlen er RTR. Ja grai quella tatline svelte. Ma wo traiser steibe de mo gel per me antil studio de wo lesser savair mo svelte coche no poden lore esser proprio della partita live. Coche wo eset lore de viadi. Ma il primo mo Adriano

0: Puls dall'Italia.
1: Hai vangiste do di nostri tre colleghi redattori ci fanno ben bot viadi per l'Italia per hai manare no in pa italianità le prossime due efnes circa Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler sono qua osa promai anche il studio. Quintai in eada al bus quel parte ben bot non lunga se non potranno più far ma pacchetta vaiva tot les desh jaivet per tivet ma avant ci vuoi jaivet Fabio declara in eada ci spettelura copo deine essere della partita loro precis.
2: Da differente roba, coce vu podeins essere della partita con nu Sylviadi e la prima, quella comincia già a buon'ora de vola set, ne già in NMP a cerciare quel slus cescena c'è un po' in mezzo da dir, altro scos di scuola là, c'è forse una specialità della lingua e in prima mince vonura de declarar un mot de dir, lasciar declarar de la jouter, de la perché ci dice in quei oscei, perché c'è quei vien dovrà. E a bonura stu fa l'orera di un po' una sorvista, c'è ci capita durante il di. E forza, un punto ci vien l'orera, ci desidero dire il radio, ma l'orera devo dire online, è il spuntino. Las in scontraina, nutraise d'una durante il dì e faina una sorta podcast da 10 minuti in cui ci riflettaina un po' quello che ci des capita, quello che vaina passantale, le avventure, perché durante il dì sarei mince un po' di notterlo e questo era proprio il momento in cui c'è niente insieme e da allora, quel spuntino in cui vuoi pure essere parte di quello.
1: Qua ad una del c'è un bebonder e questo qua è però oggi in dì da de per tot tickers o sche ihr provo no Markus
3: ai also no synerter.ch da ihr ein classic ticker in jocha tot streise no furnischen kurz updates forza boah just man ja ein super glatsch o boah quiz l'espresso blend massachar pitchness fotis che no in plin spontan con contenu e sper qual wann ihr syn sulla app polar steps un tracker ci può aver in Joe Ash non so precis e last chat fotografie spontane del Natel e questo poi o seguire no ci da ein estate italiana chat nos profil o ersnerter.ca e line sull'articel.
1: Speranza loro appunto con i per tips. Non per tutto questi sono forse molto far plans de vacanze. La appunto in giocello espresso smazza charla. Allora forse noi ir in vacanze dodine tot. Ha in nebe qua, votre metà, o so qua per vero, ma questo lo declarare, ma Stefan, alci con cartoline. Volai trametter cartoline digitale? Vo o na, quinte tu?
4: Ma le cartoline sono tutte regarde sbainere, ma se noi siamo in vacanze al mare o da ricetta, pigliaggio quelle cartine, scrivesci sui cari saluti di Bellaria, Rimini.
1: Che non devi imparare di stessi in vacanze.
4: Ah, preciso. E quasi ricetta, hanno detto quasi ricetta un po' retro, quasi ricetta un po' qua ci veniera di mai dall'infanzia, cur ci sei in vacanze. E ora da qua è allora dato due idee, da di una parte la cartolina digitale, cioè non fai un sito con Marcus, Fabio o io, da un luce, cioè non c'è in questo proprio un bel momento, qui fai una fotografia e metti in prova un audio, cioè non pleda in lasura e dici perciò è giusto questo, perciò è questo solai ci splendori e te bia in da questa assent. E c'è la variante, è la cartolina fisica, appunto quella da Rimini o sia, c'è le spettatori, le spettatori, auditori e auditori possono scrivere su un RTR un formulario in plirora e già vivere a cici senza ludere. Inoltre mettono allora quella scrivendo una cartolina, mettono in la certera, se l'arriva non sai, ma non fai una fotografia, cioè non mi sai in quella cartolina. E ora tutte quelle annunzie alla fine traino allora la sorte e se può godonare buone specialità, cioè non ma sai da quelle differenti città.
1: Una fit bain. E sto so sacra circa la charcorer a votrans per questa punta. Va a planet in direzione partenza. Da votrans ve se jant. In una frase, o più antemo in per pax plets, su in cesa le grivet al più fern. Fabia.
2: Sils in scunters con le persone.
1: Marcus?
3: Al mar.
1: Stefan?
4: Sul da mangiare.
1: Ah, pacra. Basta, i tune da fan, ma i tune da plagiare, i tune però da fitch fitch blera lavur. E mi allegro da vera, da dodir, to qua là. Grazie, esce stato qua a promai anche il studio, avant la partenza. E hai, in quel caso, ciao a tutti e ci vediamo, ci sentiamo.
3: Grazie a te.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: E grazie.
0: RTL prende cun vus in l'Italia.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'evacuazione della città da Bordona sta a bettere discussione. L'incendio devastante è scocchi para a stabilizzare la notte. A sventer la pausa delle attacche americane in Iran, il prezzo per l'Ili corda buspe marcante main. Dopo di quals temas ad Laura, dati os e le novità della SNOF, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Biendì. In Francia è l'incendio grand che intanto destruì 42.000 hectare di terreno, a cejunale evacuazione di 220.000 persone da Tir de Bordeaux, tutto in tutto resta stabile la notte passata. Quai comunicesce la prefettura. Ils ultims dies era l'incendio se derasa continuada main. Els pompiers saien vinevant in azione. L'incendio che fruiesce intanto da pila mesemna a fin ossa destruì 240 chasas, 84 pompiers en vignit blessats. Malgrat che le flommes en be anc 15 km da vent de Bordeaux, ne stati na evacuazione della città bechter debatta. Quai è il burgemeester della città da nova main fac clair. Suenter la fin della serie de tacces americanas en l'Iran e il prezz per l'ili puspe cruda clera main. Questa bonura custava in barrel della sorta Brent per parte intorno $92 in minus de passa 5%. Or davant veven als Stadis Uniz annunziat 13 notz en seria a tacces in l'Iran. Als di suenter era l'ili mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delle attacche alla fin d'emna ha di nuovo mai svegliato speranza sin in di escalazione del conflitto che dura intanto già da più la fin favre. La Russia e l'Ucraina hanno di nuovo mai attaccato in l'altra ort l'aria la notte passata a Chernihiv a una drone russa tuccia in supermercato. Tenor las autoritats ucranaises en mortes duas persunas, plinavant a la Russia attaccia il pi important port de Grounder Odessa, nur quina naf civile è venida tuggiada a 10 persunas venides mazzadas. Ers in territori rus aida un frendes, terina attacci ucranaises in la citat da Rostov en mortes duas persunas. A Belgorod saen 10 persunas plinavant venides blessadas venter in attaccia cun drones. L'epidemia da Ebola in la Repubblica Democratica Congo se derasa vinavant, depi lanciata avril en intant mortes passa 1400 persunas, rapporta las autoritats de sanadat congolaises. Il numero de las infecciuns confirmadas en il labor saen crescide sin passa 3200. Tra las autoritats e la quota mortale in moment ter prest 44%, comunque che prest la mesadat de totles infecziuns finescia mortal main. Experts quinten cun in aut dumber zu paken e fin ossa bec vini remarcia unianc annuncia.
2: La meteo.
1: Oggi è stata la prima maschina da Nivel zu Fases de Soleil e il partenz è stata magari anche in cinz Urizis la buonura. Il suente mesdì vengono l'ora per tutto più bel, quai ter temperatura se fin 26 gradi in regione de Coira e su selva ed in l'ingedina basti per fin 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dina scena il microfono a buonura sperce il start in guste e già vuoi in una buona ma postuta molto lunga posa de caffè.
0: RTR Unic e simpatic.
3: Partiamo con musica romancia, vende a tartaruga. Bele, no, buon dia.

0: James Brown, qua pro RTR Lündes di Bonura, i cominciar levna cum far festa, quai po oz la Lea Selina Wismer, ella sta ad Aristorf, i cumplisce oz al 25 anniversari. Festa pel 40 fa oz la Carla Ballet, ella sta a Braille, happy birthday, Iredela. Lura al Silvio Lechmann, Irele scrive su nostra lista, il sta a Sagogne, i fa oz feste pel 60 anniversari. Zettanti saisons, cumplisce oz la Yolanda Catomen, il sta a Bürglen, Iredela Gratulaina, sco a Thomas de Plazas, il sta a Musté, il fa oz feste pel 94 anniversari. Des Gratulaina, i divisain in Fitchbeldi de feste.
1: La Cupina
2: presentato il bogn engiadina a scuola il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: In regal tot spontan potevet far ossa i quai fitch simpel ne stovevet ne ir in butia ni zembriar alc un telefon basta. Ci vesiant de regalar la tazza da RTR 8 din 5 al zons als 27 de lul 0800 20 25 30 telefonar potevet ossa 0800 20 25 30.

0: presentada il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: Ai, nostra tazza quella va a falera, allegra, buon dì, don Ines Darms.
2: Buon dì, la dina.
1: Precis. Ai, sì. Ella vesse ingratulà, la tazza è pronta.
2: Io la ingratulà alla sina che toman, senza uccionare il natalizio, ha avvisato ella tutto bene in una buona chatta di scoletta. Ad oggi una bella fiesta.
1: C'è la per plan, Zotz?
2: Ah, è il buc.
1: Parti.
2: Parti, ma te.
1: Sono? Ai, ai, ossa c'è tutto un tempo, non durante le vacanze d'està, potesse la parte e durare forse un po' in più lunch, non?
2: Sì, esatto.
1: E la torta è pronta?
2: Io maneggio il sonno, perché
1: non
2: faccio la torta.
1: Da giuri, tocca torta. Sì. Per tutto questo ci vengono a gratulare loro alla sina che toman, alla complice il cinciavo l'anniversario, la tazza quella arriva loro. Prossima mangi, e qua in ses nom. Don Ines, Adela Giugianeri, un bel dì?
2: Un milione di meno, grazie.
1: Alla prossima, arrivair.
2: Adia.

0: Zucchero capro RTR, intanto è arrivata la Angela da portare in zucchero, creerà il ciplage a te. Ah, se fai il fisch bain con il nostro tema, italianità, vai nel prossimo 12 di capro RTR, oggi comincia la nostra estate italiana, va in avanti per te, non?
1: Exact, nous celebrain è quella estate italiana, qua di altro altro con in che ciao sa spazial, nous va in ge un curreci moments storici da Balapai, grazie a tutti. Ich würde auch total nina einzeln und du hai beja.
0: Hast du dich dit per fortuna?
1: Ja. Ah, total nina. Okay. Nee, rein sein, bitte du kapper ein General Tier Campionati. Oso fedai nus in Version speziale den Town e ben connex kun estate italiana at zwaren Corinus in Liuk Italian. Minche de in Neif Liuk, 30 persone son la chance de lenie. Und tra mein dati pu spezie de gunie.
0: È una fitta interessante dirne diciamo crea non na na aspettar non aspettar idee si può in avanti non è più scelto in avanti dice verdana quante fits c'è nostra auditore se nostra auditore sono ci va per lös be lös non in Italia e gen be bonder hai allora die arrivare però non è più raro c'è cominciare questo lindo di buonuri nostra compagnia mi snom la dina scena sta bene.

0: Nus vainu diu las novitats, la proxima onda de caliras, quella stata va un porta. Dentau notz, oz soins a un gudai temperaturas agreablas di antre 24 a 26 grads. Iu gest, quai è de nazzagè, io de virte fazza cei bi, avanti vien puspe stufi ciaut. Iu son l'Angela Hendry, fa plajai da compagnie vustras, levau mezz dim.
1: Uscia, tu la stata.

Giovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade con So solo che la vita. Siamo tutti in speciale in connex col campionato mondiale di Balapai. Spetta schon la prossima versione speciale. Non sono ancora in bide per i momenti storici leggendari di Balapai, no? Non siamo alla cerca di Logans all'Italia. Dove siamo? Se domandainus durante nostri anni di un'estate italiana. Non siamo ancora in mince di in Luke all'Italia. A quai fediainus in circa 7 minuti.

0: Sydney Youngblood con Sit and Wait. Io sono bella vita Cesare Spetje, io sto in Pais Spetje.
1: Ciao, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Sin vossas propostas, spetiu. Erter è da viedi tras l'Italia al rom della estate italiana. Uscete nus giugain in ciao su special. Nus un curin minci de innei fliuc all'Italia. Trais personas on la chance de gudegne oz. Nus un schwin scodina cun in bonda compra al valur de 10 francs vetier dati in premi de surpresa. A Luke, che nous un crin oz, quel vegn de scritz uschea gizai ben las orelles.
3: Quest leo è la patria de din enconuscen regissur de film. Fitch popular in quest leo è in a baselgia e nel stil de Renaissance. Culinarica main, porge quest leo de pli che pasta.
0: Cei Luke all'Italia sves quai esser che nous vain gest de scret, se vus vais in idea 0800 veng 21 30, se vus lais giuga cume el che chausas spezial 0800 veng 21 30. Oce ci in idea. Erter l'Angela, c'è qual telefon?
4: Vindi, che è Camilla Casanova dell'Umbrain.
0: Vindi.
4: Vendi a prova con Napoli.
0: Con Napoli. Come venisse in quell'idea?
4: Oh, questo è il plavagno di me spontaneo. il regista deve essere Ennio Morricone.
0: Mm-hmm, forza, adeba, de plece pasta, forza vai, trociau vi de pasta Napoli, e abreba de plece pasta. Ah, okay. Napoli. Vedi qua c'è un curino.
4: Oh, okay.
0: Grazie okay. Fece per la partecipazione in video. Addio. Ah, Napoli sei bella. Io ripeto forza ogni da quert. Con Luc Vendes Kretz. Quai Luc è la patria di un conoscente regissur de film. Fece popolare in quai Luc sei una baselgia al stile della Renaissance. A culinarica main porge quai Luc de plece pasta. Oggi ha un'idea, 0800 20 21 30. Qua ci vuoi svegliare, è in Luke, ed è in Luke all'Italia. Lasciati forza a un prova. Ma le slinge sono tutte ruossaivole. Usci ci traccia. Svein dau in a bunen chatta cun ina prima proposta Napoli sei bedestau a Miraco. Erter l'Angela, ci vende me cun seconda proposta.
5: Cala Corina, bien di Angela.
0: Bien di.
5: Angela, da vos la seconda.
0: C'è?
5: Forza Rimini.
0: Rimini? Come nisse in quella?
5: Per quel che da leo di quel Federico Fellini che in regissore del film di quella sbaseglia sai e auto che pasta pizza da ti è leo
0: esatto in di quella sbaseglia para quel tempio malatestiano del tiams de Renaissance a culinarica main vien pare e magliaulo fitbie pesce fresh a piadina Rimini. Ti rai nus da quella?
5: Ah, vero.
0: Exacto, Luke, ci nus incureva un cordiale gratulazione.
5: Grazie, li ho lesga adesso giù leo.
0: Oz, forza, Shona, una bruca als proxims dischi ven lu propi calira. Weiss vos in Luke preferiu all'Italia?
5: No, però Rimini sono stata con due sonde, allora...
0: A ti ho piaciuto speziale in ben? Ti ho piaciuto speziale in ben?
5: Also semplicemente l'ambiente, il clima, quindi in vacanza giù leo, è semplicemente in bicchi, insegni Rimini, niente pinanzini, niente pinanzini giù.
0: Ed è perché in solo la marda si sferdantasce se tu bien.
5: Exact.
0: Super, os fossi web ugenlo. Also, lu vu stai son sperd vil telefon, ci nu sapin lu en otter meter. Cordiale okay, gratulazion, a vine va un invide.
5: Grazie, di video e ti.
0: Grazie. Shalura, premiera Gerta Gieda.
1: C'è Ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. nicchis-vonwelt.ch
0: A demaun dati la proxima chance e demaun un curinus in Liuc, all'Italia, a trais on la chance de la nie. Nuc, quest ves esser.

Christina Perry con Jar of Hearts. Ein duas minutas sei las deis lura quenta Corinna Schmidt tietidat da neif.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter la pausa de las attaches americanas en l'Iran, al prec per l'ieli corda buspe marcante main. Ad en il Congo, se ne rasa l'epidemia d'Ebola vin avant. De pli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las dies, al microfon pro vus e Corinna Schmidt, bien di. Suenter la fin de la serie de tattes americanas en l'Iran e il prec per l'ieli buspe cruda clera main. Questa bunura costava in barrel de la sort Brent per part intorn $92, in minus de passa 5%. Odavant veven els Stadis Units annunzia 13 notz en seria a tattes sin l'Iran. Il di suenter era l'ieli mince maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaches la fin demna ha de novo main sveglia speranza sin ina de-escalazion del conflict che dura entant già da pi la fin favre. L'epidemia d'Ebola en la Repubblica Democratica Congo se derasa vin avant. De pi lanciata avril en entant mortes passa 1400 persunas, cu rapporta las autoritats de sanadat congolaises. Il dumber de las infecziuns confirmadas en il labor sae cresci sin passa 3200. Tenoch las autoritats e la quota mortale al moment der prest 44%. Quei munte che presch la mesedat de tot las infecziuns finescha mortal mein. Experts quinten kunint autumber zu parca ne fin ossa becvini remarcia unianc annunzia. La Russia e l'Ucraina an de novo mein attaccai nell'altra ortlaria la notte passada a Cherniv eine drona russa tuccia in supermarcia. Tenoch las autoritats ucranaises e mortas duas persunas plin avant alla Russia attaccia al plin important port de Gaunter Odessa. Nur che in nav civile e venite tucciada a 10 persunas venite smazzadas. Ers in territori russ ai da un frendes, terin attacci ucranaises in la citat da Rostov e mortas duas persunas. A Belgorod seien die Spersunas pline van venides blessadas suenter in a attaccia cum drones.
0: La meteo.
1: Oz dat in la primina mascheide da Nivel se fases de Soleil en il partenz dati magari an Cincins Uritzis la bunura. Il suenter mes diving il ora però dina pli bel, quai ter temperaturas de fin 26 grads en la radion de Coira en so selva den l'engedina basti per fin 24 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Mes di, mes radio.
2: Tras levamens de accompagnavus vinavaun l'Angela Hendri, bicius tot lais RTR. Buona musica procura per Schlonsch, Dexys, Midnight Runners, kun Come On, Eileen.

0: Gudignau als bagliets pel Rapid Opener a Panadoz o la Karin che vegn da che vive alla Val Lumnezia. Io gli vise bie plejai de ple informazions de vart quai festival a Panadoz ed autres occurrences am Fleiss Schodina sin calendar.ch.
1: Al puls della musica.

0: John Legend, All of Me.
1: RTR Impuls.
0: RTR celebrescha la estate italiana ed els impuls en dedicai a vacanzas all'Italia ad italianità de tutt'ls geners. Oz udinus in impuls screts a prelegius della cantautura Bibi Vaplan.
2: Davo un inviern lung e grev, sono splacciata su un lettino vert alla riva del mar. Mia lettura del dì è un cudesh scientific sur la cartografia del mar. Impara, c'è le aduna d'arce il listes paragraf, per qua c'è las cialurs metten ort funzion mes cervè. Scivat antarain un ventin fraist, es quaisco un bucinio de ciel. Mies vaginas a schnestra bei jocken intensiva mainz ed un zic massa de dot, mince tant taitla ce ci quinten e min dum mainz il ritem de luri storges. Ossa fanno giust una rivolta sur de tattoos. Baino ed ad inclees co ci spofaro sce alc ed in amet pensa te e fin già sono crodad il prossim sön mediterran. Un mattin porta de spöna pezza un sbrinzel vert dalla riva del mar fin su pro las duschas. Pur versaira ampara qua un pa curius. C'è plans varalbe? Porta l'aua del mar in duscia o aua della duscia il mar? Tante Reint va in re a domandar sco ciastun. Qui es cugnoschen tots, id es mincions co una gronda reunion de famiglia. Re ed è discurinzo dels deins novs del bagnino. Prop ce fici bes, ma si es remarcia sexisticas, mamma mia, quelles van ad una mos il svaglierin. Estel ad una des ces postar il jajadrin cul gir del sulai perce sia protetta della sombriva. Sco ce qua esco la cartografia del mar, fig difficil, bot impossibil. Dalla luna e perfin del mars assai da pusco sur il fond del mar. E guardi l'orizzonte e prov d'immaginar che sot questa surfaccia pajaivla e magica assoppa un inter mond, con flums, montagnes e perfin cascadas.
1: Impuls.
0: Ein 30 minutes a miez sei les Indisch, allo udinus de Corinna Schmidt, Cecidat de Neif, nustet leinaun Elisa kun Seta.

0: las novitats der RTR.
1: La citata de Turich ne dascia bec sustegnar finanzialmein ils son papier, ad a Berlin vein la Schaliber in ulterior sul spectar sventer la taccia de terror al Christopher Street Day. De pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La città di Turicia da Nova ma infatti naufragi con ses projekt per energie finanziale per son papier. La direttiva d'administrazione ha rifusato in plan del Parlamento per quel projekt contrafece al dretch sur ordina. La git de base planisa violescia il dretch federal a centunal a nome la decisione della direttiva administrativa. Alles Vishnankas manche la competenza per tals agits d'existenza. Per la Zitat è sie in ulteriore schleppa, già da sie in prima in prova, era la Zitat venida frenata del Cusei District actual. La decisione attuale può anche venire traccia in avant a Losanna. A Berlin resta in seconda arrestazione center la taccia de terror al Christopher Street Day senza conseguenze. L'UM sai venire lasciato, comunicesse la Procura Pubblica Federale. Il suspectats anvers al culpabel suspectà ne saien becce confermats. Il Christopher Street Day era venuto interrotto la sonda saira, sender che in auto era c'era in una massa degli auto all'urte l'occurrenza gronda. La tirs è una donna venuta ammazzata, 29 ulteriori persone sono venute splassate. Ir saira è l'attentata probabile l'ora venuta ammazzata in azione della polizia. Tiras medias avevano rapportato fin demna della arrestazione di una seconda persona. Suenter la fin de la serie de tacces americanas en Iran e il pretsch per lieli puspecro da clera main. Questa bonura custava in barrel de la sort Brent per part en turn $92 in minus de passa 5%. Or davant veven als Stadis Uniz annunzia 13 notz en seria a tacces in l'Iran. Ilsi Suenter era lieli mincia maista clera main such la marca de $100 per barrel. L'ultima pausa delle attacce della fin demna ha di nuovo mai svegliato speranza sin in una deescalazione del conflitto che dura intanto già da più la fin favre. L'epidemia d'Ebola in la Repubblica Democratica Congo si derasa vin avant. Depi lanciata avril en intant mortes passa 1400 persone, cu rapporta las autoritas de sanadat congolaises. Il dombre de las infecziuns conformadas en il labor saien crescide sin passa 3200. Denoch las autoritas e la quota mortale al moment der prest 44%. Quei munte che presch la mese dat da totles infektions finescia mortal meine.
0: La meteo.
1: Ozzat in primina mascheide da nivel se fases da soleil en il partenz dat im magari anche in cins urizis la bonura. Il centrum es di vengi l'ora però di na pli bel, quai ter temperatura se fin 26 grads en la region da Coira en sur selva den l'engedina basti per fin 24 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informationschatai sin rtr.ch.
2: La Stat 2026 Stat tier RTR sot l'anzena de l'estate italiana. Al moment se in team de viedi per l'Italia a rapporta mince de din auter marciau. Ina c'è ida suletta col tren tras l'Italia e mia collega Prisca Bigliel. Somiglionc con la stad Vergeda o ella visitau romonches e romonches c'è viven ortvart la Svizzera ad uonze quai scodec l'Italia c'è interessau. Scompremo ella visitau Lisa Falkenstein de Müstair c'è vive ad Udine. Ella o la Carezia c'è carmelau all'Italia. Da plede della, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, vi vedo in video.

0: Allora passai al confin e scocci di sacca.
1: Oh, so sei qua io. Meme baut, ella o dinus, grat sco proxim. Oso mo mira, c'è il feci con Gina Confusion, so nus essen, tia la estate italiana ter RTR. Presca bigliel o priu al tren per visita differentes persunas romanches che viven all'Italia. A sien prima fermativa o ella fac at Udine al Friaul tir Lisa Falkenstein de Müstair, che vive de pi 20 seasons all'Italia. Ad il motiv de cocella viva lo o de fa cun Gabriele in Carabiniere, che la o un priu d'un conoscere va un vardia 30 tons sul confin a Müstair. A co tot o un ciet o Lisa Falkenstein naturalmente requintau, de mia collega Prisca Bigliel.
0: Allora passai al confin e scocci di essere capitana e vis quest'om grand stur con una bella isma uniforme con manecias albas. E veramente mi innamorà da un da tic e tac, so dice. E però io dice a noi, io non so, io non so tagliare un cevos, ma io è alt veramente vai da gente, mince di, vai per il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karen. E dice sal qua in Nietzsche, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire alt. Non c'è tanto, ma chatter. Al vei interesse, ma io non ho l'inclea di una tot. E allora è stato scelto che un suo collega al Stützli, che è cresciuto in Otoric, in Svizzera, che aveva lei con me con Karin in Svizzera, e sapeva da Karin che ha c'è questo Gabriele, ma piaceva, insomma, c'è una fidea da fare il primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so, questo due, l'hai iniziato non arrivare a mettere insieme. E allora questo tizio, si pro Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questa Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella mi ha accorto di questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando ti scommetti bene, quella codogna è subito. Ok. E allora Stützli dice, va a domandare se la vengono con te, quella è ad esempio, io lo vuoi che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tra le quattro plezze, mi sono cruciato, quella non vengo con mai. E io mi ricordo scuola, c'era in drogheria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grand, una bella calurcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel era, e c'è sta giurci, io dice, no. E io dice, sì, sì. Fece quella era mangi la roba, c'è sapeva il più mai in dire. E quelle, io non ho visto che l'estate era mangi, quel era scodato in schleppun.
2: Un shock,
0: quel era suo shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E Anna dice, va bene. E dice, hai cominciato ormai.
1: Co c'è Juvine Vaun, rispectiv co Gabriele, al carabiniere Reisda, rispectiv Tavella, Jauer, Furlan, quai udinus sco proxim.

0: Nelly Furtado con I'm Like a Bird in hit del on 2000. Turnainus tilla estate italiana. Uscia in om tier erter las proximas jamnas. Weiss viu, cins reis dall'Italia bigimo italian, mo benera Furlan. In lungat, c'è parianz cul romansch, a c'è vendis curius al friaul antorn Udine. Uscia è tier Lisa Falkenstein de Müstercia o maridau siu Gabriele, al carabiniere c'è del friaul.
1: I certs plets vells sono gli stessi propri di Sabada, da lunga c'è tu studia, si scea, c'è una studia appunto cura c'è disea c'ha te vele come genituar, si scea come amici, allora da studiare da casù c'è certs plets sono gli stessi bot appunto, e quel bada c'è c'è des ci non hai un collegamento sei a design in una cosa dice, una radice dal ladino appunto ci non hai ni
2: vai per esempio due tre splits che sono fatti simili che sono fatti
1: per esempio l'esdun il cucchiaio in italiano in romanza sopra mustai disegni questi esdun no disegni sedon ater
2: non c'è nel cedun
1: appunto non le sedon appunto e quelle proprio non è un friaul dal italiano quelle proprio dal ladino cioè non ha nulla c'è far cucchiaio esdun sedon tutto al chatter.
2: Ok, Lisa, c'è un altro esempio che viene da me?
3: Io ero veramente tutta, c'è un'idea con città velena insieme, barcia, ciasa, vaccia, buaccia, è gli stessi identici.
1: Sì, sì.
3: Gli stessi appunto, identici.
1: Per quelli. Hai la, disegni la cacca dalla vaccia. non disegni le buacce. Perché e sono un perlucci se tavelle in culè culà oder su in montagna verso l'Austria allora la tavelle in culò design un friliao quelli sono nati un po' friliao ma idea ad una so in Clairson un po' difficile da in Clair cioè Minchatown ma idea sono simili hai
0: fech simpatic. Da pi buna main 38 ans viva Lisa Falkenstein all'Italia. I odentaun e dau in aveta avaun Gabriele. Da ple de lietz udinus seanter Peter Maffay a Johannes Oerding kun ein Leben lang ist nicht lang.

0: Lisa Falkenstein de Müstair vive da pi 26 ans all'Italia. A quai per vida Gabriele, al carabiniere del Friaul, ciò fa survec sur confin a Müstair, ava un osluglaiti 38 ans. De pi lusen els dusen siamen. Dentaun oi e dau in a veta ava un Gabriele. A Lisa descrive se setza uscea.
1: Una solvadia. Io non ho un altro plec con una solvadia. Io sono cresciuto in una famiglia da sei ufans. Io era la penultima. E non ho imparato veramente tir svelta da boxer tras in pa sinistra in pa a retta. Vedo che... Also, più puaps che puaba. Also, non erano quattro puaps e due puabas. E mia mamma diceva di una na. Vos duas poabas e xa pesco quatro poabas mis insieme. Perché non erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicueta. Io era un poab. Also, un poab. Also, io non ho un altro plec. Io era da piccina, non avevano acciò un pony. E io ero a sella, io non avevano bleras bestias. Qua era tutto. Io non avevano bler... intenzione da poaps quasi non è più tardi cioè io mi piace ven cominciato a plagiare da poaps ma allora do quasi un'altra storia esa. E hai un'infanzia semplice ma
2: de grande libertà
1: hai mince casa also mes genitori mes bab es d'era un cuginuns dalla Germania e desni avant cantons hai eles dare in a sua samorezza na fare il cuginunzi e a marida veramente do ot mais a mia mamma e quasi veramente un kindle do cel dal 62 al 70 un estini ses kindles e quasi veramente sveltisham tutte se non dare una grande famiglia ma simplice mi adino contains also io non sa dire simple si contains.
0: De pleda Lisa Falkenstein si aveta all'Italia, a sutiams alla Val Müstair, date al profil con Lisa Falkenstein ceududì, sco podcast schon osa sen rtr.ch, ne è questa sera al radio delles sise miasa. A fotografies a videos de dels dus un fleiss in nostra pagina rtr.ch.
3: Dolce vita con RTL.

0: Cun Umberto Tozzi e sia Gloria Zai Vnulas. In diesem Jahr tiams per las novitats cun Corinna Schmidt.
1: Quasi tutte le vischnankes grondes regiones han scritt cifres neires l'an passà. De schnauf de las vench vischnankes regiones con ils blers abitants han nu da in plus per part er per vide facturs extraordinaris, come sa in a analise de l'agentur de novitatskisten STA. La citat de Turic ha de nuovo mein faci naufragio con ses projekt per inegit finanzial per son papier. La drecira d'administrazion ha refusà implant del Parlament per quel projekt contrafece al drec sur ordina. A de Berlin resta in seconda arrestazion senta la taccia de terror al Christopher Street Day senza conseguences. L'om sai venire la scia, comunicesse la Procura Pubblica Federale. Il suspects envers al culpabel suspecta ne saien bic se confirmats.
0: Grazie, Corina. La meteo. Al siantemens dei dati dine ple lunghes fases de sulell, quater temperaturas de tocca 26 grads alla region de Quera. Aller sur selva ad alla engedina tongi per tocca 24 grads. Demaun cresce la temperatura lu toccan 130 grads, alla mesiamna dati scizun tocca 34. Pia, gudi au noz las temperaturas agreablas.

0: puls dall'Italia.
1: Nos vainu diu avaun collega Prisca Biglia l'estada de viedi cul tren tras l'Italia per visitar persunas romontschas che vivent ier nos vigins. De viedi sene nos redacturs Fabia Cadof, Marcus Petendi e Stefan Dobler. De les dejon els priu al bus, durant 12 dis portan els de nos italianità ein stiva. Fabia Cadof, omen adiau quert avaun tien per ti?
2: Io vein giù e guardi un po' Sco vai alla Liot dell'Italia, alla Liot ci vive in Italia. C'è sono gli spissers, c'è fa male al winter, c'è fa gust, c'è plage dels. Also, mia missione è proprio di venire un po' a conoscere più bene le italiane e gli italiani, che ci portuccia la società, che ci portuccia proprio il mince di er delle persone.
1: Marcus Petendi ha pacatau massa microfons ed apparats per registrar tuns e suns ad imper tchauchas de Fabogn.
3: Elles ir a chattar musicistas e musicistas italians ci iuden a mai, es un cal unic qui in quist trio cino di scuora italian, a traduer classicers romans sun italian e lura chantar quai cun els sunt italian, as dice d'una la musica è una lingua universale. E hem d'un de bonder, c'è also, per esempio, els giuvens o les giuvenes de Bologna, coce quest chantan, per esempio, Mi Olma de Matiu.
1: A te asce, bidiam un cash in visita la tiara da pizza, pasta e prosciutto, clar, la culinarica. E quella vien bidia la quarta, sco Stefan Dobler o tradiu.
4: Mia incumbenza è semplicemente di dire in quelle differenti città se c'è proprio il tratto principale o il tratto nazionale di quella città. C'è il gusto di tagliare il più bene in quella città. Se c'è qua il geno, c'è qua il proprio il pesto o c'è questo tunnel, la mortadella o c'è la duna. E là fu proprio l'idea di dire in un in cinci ma cugine, qua è mossa da cugine. C'è una propria fortuna, una nonna, però è la c'è in te cugina, c'è mossa un goccino di olio e hanno sacciato dovre tutti proprio da fare al tratto.
1: La stat italiana sin undes romontschas fermadas fixas en a Genua, Bologna, Roma a Napoli. Tuns e suns, a tut quattro nos trais redactus realisation en flais scuadina sin rtr.ch.
0: Sole, mare e el-ter.

Schönus Rasdain schon in Tirura dat Italianità a central meine bigele Musica italiana munka. In hit tiau noz actuals Svalutation dat Adriano Celentano. Svalutation pia svalutation la valeta che vem ple pintia se refresce se l'inflazion criticasse la regenza a l'americanizzazion a qua il 1976. Il benzin viene di ne plecers alle casse del stadi Zena Gronda Rosna in caffè questa la piaglia di Din Mainz. Svalutation dat Adriano Celentano a noz fece actuale.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Rosna de Zon e la Rosna siva di Opener Lumnezia, benvenia Nox Ampanin, las Rosnas qui magazzin. Cent'ons miserazion della vetta de Zon an Grigion, con bunges e noces novitats.
2: Wie schnell die Ozonschicht wieder komplett ausheilt, hier über unseren Köpfen, hängt noch von was ganz anderem zusätzlich ab, nämlich von der Entwicklung des Klimas.
1: Ich Open Air Lumnezia e a fin er con bunges e noches novitats.
3: Quai in tema che non ci credo che noi stiamo calcolando con pipauche entrate, stiamo proprio negando sur domandare il festival, also con zone che per tutti costa.
1: Perché se ci è un stoss, il sto in open air, scuadegna.
4: In tuo paese con lei, scusi che non si abbia, se vi stanno insieme, vi invitiamo.
5: Yeah, einfach ein cooles Kollege.
6: Stanza ist das Beste.
7: Le Liauci, das Quai, la Compagnia.
1: Ed ossa, forza dagli indici mezz'dè, è la co, la Rosna, di Open Air. Non sono d'agno anche nella voce già, una voce anche alla crontavola edizione, cifre sneire scrivono le grandi vicine anche sgrigiunghe per paia, che mossa in analisa ed è il microfono perché il magazzino è Toni Poltera. E non c'è già qui in magazzini gista oggi 27 fanador qui blog da novità e con una buona novità c'è niente o si incadisce
8: con le vicinanche grigione vai parabain finanzialmente di snof dalle vicinanche gronde spie con il spibler abitanti hanno da in plus quai mossa in analisi dall'agentura da novità chiste in SDA che si basa in le date dell'uffizio grigione vicinanche. Vesi sur totles Centvischnankes an 80 Finanzas en bun stan, helles entrades detalia cumuladas en il Grigiun e montadas a passa in a miliarda francs l'onda gestiun 2024. Per l'onda gestiun 2025 vin quinta cun resultats umilianz. La citat da Turic a da nova main fac naufragi cun ses proiecta pilot per in agit finanzial per sans papier. La drecire d'administrazione ha refusato un plan dal Parlament Comunal per quai che il progetto contrafece al drec surordina e saia in la competenza da Ciantune Confederazione, ai nom in la decisione della drecire d'administrazione. Alla Svisnankas manca la competenza per tal agizie d'esistenza. Per la citat esi in ulteriore schleppa, so entra la decisione del progetto pilot il 2023 aveva il Cusel districtual già frana e la con la medema argomentazione. Se il Cusel comunale da Turic tira anche il caso avanti Tribunal Federal, ne becce inconoscente.
1: Tu sei gente nostra con le novità ai exterior, scomprem an Francia.
8: La situazione intorno all'incendio grand da Tiers da Bordeaux resta tendida. Il fieu saia bain resta in generale stabil la noce passata, comunicesse la prefettura, quae su enter che l'era sederasà continuada main ils dies avant. Ils pompiers saiam però in avante in acziun. L'incendi che furiesce da Pila Mesemna ha finossa destruito 240 chasas, 84 pompiers e invenits blessats. Malgrat che las flommas en beang 15 km da vent da Bordeaux, navin la citat bec evacuada, quai ha il burgameister da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en en tot venidas evacuadas 220 mili persunas en las regiuns Ordaifer Bordeaux. A Berlin resta in arrestazione su entre la taccia da terror al Christopher Street dei senza conseguenzas. L'um aien ins lascia ir, comunicesse alla Procura Pubblica Federale. Il suspects envers la persona na saien bec sa confermats. Il Christopher Street Day era veni interrotto la sonda saira su entre chi in auto era ciarà en ina folla da lieut all'ur dall'occurrenza gronda. La tiers e ina donna venina bazzada, 29 ulteriores personas en venidas blessadas. Domenica sera era l'attentato probabile l'ora venì mazzata in azione dalla polizia. Pliras medias avevano rapportato la findemna dall'arrestazione di una seconda persona. So entro la fin della serie d'attacchi americane in l'Iran e il prezzo per l'ieli puspe cruda. L'avant mezzdì costava in barrel della sort Brent per part intorno $90, qua in minus da passa 7%. Or davanti avevano gli Stati Uniti annunciato 13 notti in serie attacchas sin l'Iran. Il disuenter era l'elemincia mai sta clera mai in zur la marca da $100 per barrel. L'ultima pausa de las attaches la fin demna ha de novo mai sveglia speranza sin ina de escalazione del conflict che dura intant già da pi la fin de favrer.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Ozone di Open Air Lumnezia, onde far directa manchina vot en con l'otter en pro temas de nostra seconda parte di magazzin. I vin miserò i ozone e la vetta vin angrijung schon 100 ons e ne faccio festa da jubileum. 40 ons dati il Open Air Lumnezia, faccio festa vin mincion. I barbeggiazzaro otter en con l'otter e rank oz da compagnia.
0: La meteo.
8: Oz esi, resti sur trac e variabel, en il partenz poi anc darin cins urizis. En il decurs dal svetermezdi dati l'ura dappertut adina da pli sulei. Quater temperaturas da fina vence 6 grads en la region da Quera, en sur selva vence 5 grads ed en leggiadina tranter vence 2 e vence 5 grads. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulei sin fina 30 grads a Quera e fin gievgia fina 36 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
8: Attenzione sin la via da Sameden a Tirano. A Bernina Suot stagnesce il traffic per vidin auto che ars.
1: Gelas 12 e 6. Il magazzin de mezzdì. Oz, con ozon. Tant in soi, grazie alla scienza, ci la coverta d'ozon è indispensabile per ci dat vetta sentera. L'ozon ans proteggia di ferms radis da sugli. In so i date na rosna d'ozon. I dus fats della perscrutazione d'ozon. Schon 100 ons vinca la faccia ir angrijung, in prem ad rosa, tant ossa a tavo. Ansonden nia fa festa e celebrada l'importanza della smisurazione. Milena Bassin.
9: Li storge della smisurazione d'ozon in grijun nu comenza con scienza, ma bain con sandet. Il commencement del vencevel centenier sum ger spazianze e pazientes dell'Europa nies a Tavo ed a Rosa per guarir la malattia de tuberculosa. Cia l'aier ed il sulai emin influenza sulla sandet quegen ils medis de quel temp savia. Thomas Peter, cidester duas concens cu Tom, es fisiker e professur emerito della ETH. El declara la colliazion trenter sandet e scienza in grijun seguente mainch.
2: Das kam dadurch, dass man sah und davon überzeugt war, dass die gute Luft in den Bergen unverschmutzt und das viele Licht, was in der klaren Bergluft bis nach unten kommt, das wurde als heilend angesehen. Und so kam das, dass man sich für Licht interessiert und ein Teil des Lichtes ist eben die UV-Strahlung.
9: Il prim pass ha fatto il fisiker Turascht Paul Götz del 1926. El es nia in grijun per si cel veves ves tuberculosa. Lura ol installò divers instrument in sia tet da cesa per capir l'influenza del sulai sulla sandet. Usche es nascida la prima stazione di misurazione. Tenor Johannes Sterlin un important pass il istorgia. Er el der professur alla ETH e ha lavorò per Gersans il Observatori ad Rosa.
10: Er hat sich dann dafür interessiert, was ist mit dem Ozon und woher kommt's? Und dann hat er mit dem Herr Dobson, mit diesem Instrument, ist er zuerst nach Spitzbergen gegangen und hat die sogenannte Umkehrmethode erfunden und damit hat er können sagen, wo das Ozon in der Atmosphäre wahrscheinlich ist.
9: Eine Konklusion des Imsurations: Ozon protege la Terra del Raz de Sulai.
2: Wenn ich eine Flasche mit Ozon fülle und versuche, UV-Strahlung da durchzuleiten, dann kommt auf der anderen Seite nichts mehr raus. Wenn ich es aber mit normaler Luft fülle, kommt auf der anderen Seite die UV-Strahlung noch raus. Das wusste man damals schon.
9: Tom Peter dice che Ozon è una macchina miracolosa. Numerosi scienziati da tutto il mondo hanno con il danz lavorato per le misurazioni di Ozon, lunch ad Rosa e da specinjans a Tavo. Con di raser lur sa vida e fer attenzione all'importanza della vetta di Ozon, e già quell'ora er realizzò la politica. E fatti il protocollo da Montreal. Un contratto de Bger Stedis ci scomanda de druver prodotti con substanze nuovevole, per esempio deos, climatizzazioni o frasceres con queste chemicalies. Johannes Sterlin so testritscha, che quist pass deren indispensabels.
10: Wir wissen, wenn wir die FCKWs oder die ozonzerstörenden Substanzen nicht reduziert bzw. rasch auf Null gebracht hätten, dann wäre die Ozonschicht jetzt über unseren Köpfen schon sehr stark geschädigt und in 20, 30, 40 Jahren könnten wir nicht mehr rausgehen, ohne dass die Haut bedeckt wäre.
9: La Destruktion della vetta d'ozon sei di meno vermeda, ma finché la fora d'ozon essa reda, trova quete nur Tom Peter in c'è tempo.
2: Das Ozonloch wird sich erst in 30 Jahren, berechnet man zurzeit mit den Modellen, wieder schließen. Wie schnell die Ozonschicht wieder komplett ausheilt, hier über unseren Köpfen, hängt doch von was ganz anderem zusätzlich ab, nämlich von der Entwicklung des Klimas.
9: Ils prims cientans im Syrations d'Ozon em notrüne vaste sa vida. Per savair c'è influenza c'el midamain de Klima, ossi la vette d'Ozon e sua zura, per quei es ege da perscruter in avent.
1: E Rosnas è il tema di Opener Lumnezia. Rosnas eventualmente an la casa e Rosnas siva di Opener per tocalzen stoss alla festa. Di Opener Lumnezia che lei storgia, la bilancia di organizzatori contenta con loro, ma bec vandior e sinz budgetescia con quelle cifre, veni strec del presidente di comitè d'organizzazione Norbert Cavegni.
3: Nos mein Skodena Sentel Festival so Skodisch so quei in Thema kan so ein Chance kritzi knus sto ein kalkula kun pipau kes entradas sto ein propri nagada sur domanda il festival also kun so ne quei ka portuki skost
11: Neu se vesens lu sprenja
3: bian cosa gref da di ke o gra moshi abri da se dire variantes ka kin sto in nagada mara o di nauter po in da vesta forse sti fas quei bia on se sto ai la scausa sti fas min chontra se je quei klar che qua è scia.
11: C'è è clar che ho stato un bus per gna.
3: Allora, la qualità, qua è la grande sfida. Ti sa naturalmente bus per gna che ho leo a terza che la qualità viene meglio. La brida si dire de causa che ti sa con pipau fa meglio.
1: O sei Norbert Cavin che la vista di organizzatori e scovia il publicum gli open air la notte faccia tilde, tre days festa an la Val de la Jeix per la concurrentabla già o genom o pander lumnezza. Osa è da far urden, ma scoi a c'è manci plagia a calci von l'atmosfera, ads visitaders e las visitadras. Anna Selena Quinter, orim no las vux e fo bilancia, con domandas un po' pi specialas.
11: Anci vincul meier. Al punct si la cereja si la torta. C'è a plagiu a quels e quelles che in stada se fa fiasta al pifec. C'era l'ur highlight.
4: In tu paes colles, quels che in sabugin, se vi sta insieme, ve in bitems.
5: Traufer era cool, e so un plagiu. Adje, einfach es cools colles.
6: Ich finde, alle Auftritte sind sehr geil gewesen und die Stimmung ist mega da gewesen. Und die Zufa ist auch sehr cool in den Zeltern.
12: Ja, da stimme ich voll zu.
6: Stanza ist das Beste.
13: Cimillo ist derb gewesen, ja.
7: Ma fino a se siamo la Liaut, adesso qua e la compagnia.
14: Il G della Gevcia, gaudio di una fece, non sono niente di una fece parola di mano, stai canti il G, godin la compagnia.
11: Di Frenz Acts, a ne per suo dio, ma soprattutto la compagnia che consteva. A proposito compagnia, quanto sga ein als colleghi e las colleghi sono su mia piarder?
5: Hey, qua io in fall, buono mai, also ja, relativamente con i miei colleghi.
4: Also, non sono mai su piarder. C'è sonst doch un mincetone.
14: Oh, circa mincetone minuto, strais ga. Fall ok, io ho un flusso spert, autos nel novs per spagna.
13: Eigentlich immer.
6: Se gir schon, dies, quindi ga, aber nu seine dine mincetone, mit dem man regla, schnu se simbo in lauter, nu meint es dir la Red Bull tenda, a leo essen se dine tot.
11: A dine bien, schins va giu in Luke, das sind tu pada. A de piarder, san je bumol se mitze la se mitze si, prin kurt moment, ma bein, forse quick in sapriu kunins. Weisen zum Mann tot.
4: Ne, war und tot. Ja, so lässt es sein, ja, Kase durch mich.
5: Das weiß ich nur, aber ja, spät, wo?
12: So, Jaskarte. Also, ein Stutz Brocki. Nicht schlimm.
14: Ja, du musst mal Pärs entdecken. Aber schon mal Pärs nur.
15: Wenn du jetzt fragst, wo mein Portemonnaie ist, kein Blaze. Aber habe ich nie. Also, es wird irgendwo sein. Darum verloren habe ich es, glaube ich, nicht.
11: Bien, la Bourse, fosfach so importante. Komm pleine letzten Sommer. Komm, weiss da auch.
5: Sie sind nicht, also ich war auch.
14: Weiss, lesen musst du weh.
15: Das weiss ich noch nicht. Nein. Ja, ein bisschen etwas kommt noch. Aber schon so etwa 300 Stutz sind sie sicher.
16: Ich kriege von Jossen und Gal 30 Franken bei dem hier. Der Bäber war ein Pikunsetz. Fährst du ein paar Spar Open Air.
17: Bugrest auf Favorei. So ein Newspaper in der Gies, aber weiss schon, ich mit dem sehr an Chagek. Du hast ein Hebel. Pagau krembe in tebi a rondes.
14: Ja, non ha neanche da dar ora raps, mi c'è tozzi ma paina.
11: Flot, c'è tozzi tutte spaganin. Lu, drovi forse in tebi paugs raps. Nic in sa die essetz prender kun. Basta, scien se videnze ci sin in a bubronda, lu isi forse veniu flichtau un paug quella fin diamna. Ni?
15: Ja, nicht so. Ist nicht so mis Metier. Bin ein verheirateter Mann. Dann flirte ich nicht mehr so. Dann muss ich nur abweisen, permanent. Dann kommen sie wieder. Dann musst du wieder sagen, ja, nein. Tut mir leid, ich will dir nicht das Herz brechen.
14: Mo, aber meistens sind auch Geniade, Finossa. Man meist denkt, aber ich habe Finossa, der hat nicht jemand flüchtet.
5: Einen gar nicht.
17: Sie sagen ja, einen gar nicht.
11: Ja, es sind eine steife Däubels. Niki wollen, wo proprio da dir. A forse sie simplement è, wo wir nicht sehen, proprio Atmosphäre, sie Romantica, e la Val de la Isch.
1: Ja, nicht in so decke, manche il totrasto pleumang sich la findem da, schon in forse tu den jank katholas kartas, espranza ir la bursa, c'è da perder. Schlazzerlar la bilancia di comitè di organizzazione di Open Air Lumnezia, fasce in clicks in rtr.ch, losavez anche ne da lascia repassar la findem da, e vudar tot its highlights e naturalmente ir its concerts. Nielas dodas e disset. Il magazzino di 27 da Fanadoc, che è Stopris Cabundi, è la responsabile producenta, Ursin Cadis o Cirolas Novetats, e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. E la redazione da musica, che la è ritornata, di Open Air Lumnezia, e scopare anche un po' il calendar. C'è Elzen Cheven Osako, fin tra le 12 mesi con The Cure, e Friday I'm in Love, The Noxvis Pitost, in the day. In sé an amuk. In calzen, so de jamesa voi an avant co, con las gratulazions dat oz in 27 da Fanadoc, in tier magazin, catezen pac moment sen rtr.ch.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dots astu l'en prem gratulada Chun Jubilars, Chenna Shi Ots, als 27 de Fenadur. A se andres chais vus bugens nunzie, sedje quai via telefon, nation osa via messaggi WhatsApp. Se vus lais gratulada Jubilaras de Jubilars. Al microfon è l'Angela Hendry. Cordial benveni. Lea Selina Wismer de Arisdorf, Basilia Tiara, festive schott su 20-chunavel anniversari. Per ella vainus nulla suandontas lingias. Chiara figlia, de tut cor ad gratulesch per teis 25-avel anniversari e speresch che aiest un bel di cun bleras gratulaziuns, bels inscunters e forza eir una ocella surpresa. Eu at gewusch senda e fortuna, contentezza e bleras belles uras il nouf on de vita. Ciar saluts e branclades d'anniversari de tia mamma Maya e de nona Leni. La mamma e la tata divisione per la jubilare in una canzone di Fred De Palma, La testa gira.

L'Union de Musica Sagogn cul marsch Regiment Infanterie Curontin dirigiu del jubilar Silvio Lechmann. El che festivesch ots anniversari redon nun ademain siu sis on tavel. Duas gratulaziuns a scret vaiu aun. Jolanda Catoman, che vive a Bürglen, Canton Uri, è nascida ots avan sia tonta sis ons. Cara Jolanda, sind ju anniversari de sia tonta sis ons, je vijainus a ti de tot cor, tot bi e bien, bunas nadat e bia plages cuntes Afons Silvio, Mario e Carla, sco e cun lur partenaris e partenarias Anita, Anja e Roberto. Tes Beadis et tie Beadia, Gian, Matteo, Aurelio e Ladina, gratulation e a ti, cara tata. In caul engraziament pil tractament de mia comba già de pi varga dusons, mo ansemen cun tai de moniel quels quitaus. Quella canzunsco engraziament ai mo in faf en in lac. Cara Jolanda, dieus pagi e vinevon tot bien. Nus tots vegiain in viva sintai, essa la grain de tia presiencia. Ed il salit musical che accompagnen als bials plaits vegne e ed d'Andrea Bocelli in un canto. Per la jubilare Jolanda Catoman che festivesse siu 76 anniversari.

0: Travis kun Sait I e Gleiti Lina. A nus meinos a mustair tela Lucia de Florin. Buonasera.
1: Buonasera. Io ves budin, also nu vel es ingratulada nossa figlia Fabiana Candina sin siutun conto chaval ti de nascienza. Ad visiade era tot bien orvanto buona sanadat. A che la prendi in te più pacifico, a prendi e pede per ella ad in te con velo, ad in te che viaggia, ad ella a sonda fa con sé quattro beadis, a da un alciao un vittir, a si a che la a bocca su meglio a liung.
0: C'è un conto, Jones, a quattro beadis?
1: Già, quattro beadis, alle.
0: A in che veglia decines?
1: Ad la veglia a dieci alla pincia di siamains.
0: Ah, c'è caro.
1: Usci...
0: Usce ti marcia Tirella?
1: Già che è marcia di una Tirella, se c'è.
0: Avai su è un festival con ella in tec? Ne?
1: No, no. Qua viene sera.
0: Fai sera?
1: Sera, ma non è in Tirella, c'è.
0: Allora, okay. Diviso di voi in una fede biala fiasta, a voi vai divisau per la figlia la Fabiana Candinas, il squalms clomen in contindels a cabellos, grazie fec per il telefono.
1: Grazie. Grazie al Fitch Center.
0: Adia.
1: Adia.

Ils qualms clomen incontin als acabellos divisau pela Fabiana Candinas de Mustair ella festivescio ziutschun conto chavel anniversari alla gratulazione venida de sia moma la Lucia de Florin e de Mustair.

analisa cun direzione la vita. Vostat la eserta er las gratuazions e indis vrdiau lina. Adio ansonio in messadi, tu astia preleger, feit bugien. Gratulazion per Jana Kajakop, 10 ons. Cara Jana, da cor gratulain e divijain mo il meglier sintiu diejavel di de nascientia, gauda tiu di e lai i bain cuntai. Carselitz ils catomans de cuats. Se vos leis e gratula via messadi, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

Sean Mendes, Why, Why, Why. Os è Sean, qui tardi svergiau l'ina de vosa chance che vos leis è un gratulà. Sedio qua via telefon 0800 20 20 130, né via messaggi WhatsApp 0789 200 70 07.

0: Tom Jones, it's not unusual. Ad osa sclerinus la demanda, chi chastias alla grada las entradas de bogn engedina? Qua je oz. La Jana Kajakop de Senjas, che festivesce siu dejavel anniversari. Cordiale gratulazion. A con quai vola a fin la emissione delle gratulazioni del 27 fenedur 2026. Io gratulesce de cor de totes jubilares e de totes jubilares a quai fecciu e al nom de la squadra RTR. Io dec a dia, io son l'Angela Hendry, gevis de vos vina vaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazioni. Suente mes di tar RTR con sempre verts hits e scovridas musica non stop mess insieme da nostro redattore de musica Dominic Pote.

0: las novitats ter RTR.
1: Cun las cassas comunales grigiunas esi IBAN il 2024, almain cun 80% delas. E da Beznau e l'ara puspe pli frescia, uscia che il reactor Satomars da l'Axpo producesse un puspe energia. Quals temas da quest'ora? Ieras duas, e per vus il microfono e ursin cadis. Buonasera. Cun las vischnancas grischunas vai bain, finanzial main. Dischnof dallas venc vischnancas grondas, pia cun ils pliblers abitants, hanno da in surplid entradas, quai mussa in analisa dall'agentura da novitats chissen SDA, sin basa dallas datas dal centun. Vesi sur totlas cent vischnancas an 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas muntan a passa ina miliarda francs, l'onda gestiun 2024. Per l'onda gestion 2025 vien quinta cun resultats umelians. A Döttinge, Argovia producesse l'ovra a tomar a Beznau puspe energia cun omadus reactors. Cun qualche laua dalla are saia puspesa frescentada, einiz pudire activar omadus reactors, comunicesse il concern d'energia Axpo. Avanti in Emna era il reactor DUS, già veni attivà parzialmein e da pi venderdì passà il reactor in. L'Uffizi Federal d'Energia e l'Inspectorat per Dumondas Nuclearas ENSI haien consentì al proceder. Avant in mais erano ils reactors venits deactivats, soenter che l'aua en la are aveva contangi 25 graz, quai per proteggere il sistema ecologic dalla are. In Germania è il preparatur da Baras Gunther van Hagens mort en la Villa Dicina da 200 nons. Van Hagens pateva già da piplirsons da Parkinson. Il medi era venien conoscent tra sias expositions Körperwelten, expositions da Baras che aveva preparat con un'inacina tecnica da conservazion nomnada Plastinar. Las expositions avevan già una grande discussions essent reales Baras Plastinadas. Van Hagens setz discurriva d'una exposizion d'anatomia. In Francia è la situazione intorno all'incendio Grandetiers da Bordeaux ancadina tendida. Il fieu saia ben restà in general stabil la noce passata, comunicesse la prefettura, quai suenter che quel era sederesà continuata mai nils dis avant. Ils pompiers saian però vin avant in acziun. L'incendio, che furiesce da pila mesemna, ha finossa destruì 240 cases, 84 pompiers e invenits blessats. Malgrà che las flommas en beanc 15 km da venta Bordeaux, na vin la citat becia evacuada, quae ha il burgamester da Bordeaux punctuà anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220 mili personas en las regions Ordaifer Bordeaux.
2: La meteo.
1: Os esia resti sur tracce variabel, enel pertens poi anc dar in cins, pins, urizis, enel decurs del suenter mesdì dati l'ura dappertut adina da pli sulel. Tu quai ter temperaturas da fina 26 graz en la regiun da Quira, en sur selva 25 graz ed en l'engiadina trantar 22 e 25 graz. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulel sin fina 30 graz a Quira e fin gievgia fina 36 graz a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameda nel Puschlaf, la stagnesce il traffic a Bernina Suot, quai per vedin auto che ars.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
5: What a day to blame it.
0: Scovrides. E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

0: las novitats ter RTR.
1: La banca genevrina Lombard-Odier è sentenziata a 3 milioni di francs per via della Varda Ners e il cas Gulnara Karimova. E con le casse comunali grigiunas è si i bain il 2024, almeno con 80% di delas. Quals temas da questura ed gli elastrais? Per vus al microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa de 3 milioni di francs, quai in connex con administrare ils daners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'aia bec piglia mesiras sufficientes per evitar che vegne lava daners ai num. In anterior collaboratur de la banca è veni sentenzia a 2 ans prejun condiziona per avair lava daners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato recurrer contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Federal Sisti, per cui che la è in prigion in Uzbekistan. Con le vishnankas grigiunas vai bain, finanzialmein. Disnov dalas venc vishnankas grondas, piegun ils plibliers abitants, hanno da in surpli d'entradas, mussa ina analisa dall'agentura de novitats Kisten STA, sin basa las datas del centun. Vesi sur tot las 100 vishnankas grigiunas an 80 da delas finanzas en bun stan, e las entradas da taglia accumuladas munten a passa ina miliarda francs, quai l'onda gestun 2024. Per l'onda gestione 2025 vien quinta con risultati sumeglianti. In Francia è la situazione intorno all'incendio grand da Thiers de Bordeaux anche di inattendida. Il fieu sia ben resta in generale stabile la notte passata, comunice la prefettura, qua è su interkelleras de Razà continuata mai in ils dies avant. Ils pompiers sia però in avanti in azione. L'incendi, che fu riesce da Pila Mesemna, ha finossa destruito 240 casas, 84 pompiers en veniz blessats. Malgrat che las flommas en beanc 15 km da vent da Bordeaux, na vin la citat bec evacuada, quai ha il burgemeester da Bordeaux punctua anche in agiada. Finossa en tot venidas evacuadas 220.000 personas en las regions Ordaifer da Bordeaux. In la Germania è il preparatore da Baras, Gunther von Hagens, morto in la Villa Dicna da 1890. Von Hagens pateva già da Piplirsons da Parkinson. Il medi era venuto a conoscenza sia esposizions Körperwelten, esposizions da Baras che aveva preparato con un'inacina tecnica da conservazione, nominata Plastinar. Le esposizions avevano già una grande discussione, essendo reales Baras, Plastinadas. Von Hagens Setz discurriva di una exposizione d'anatomia.
2: La meteo.
1: Oz Asia resti sul traccio ever variabel. Nel decorso del suo intermezzo dati l'ora dappertutto di una da pli sull'egli. Quattro temperature da fin 26 gradi nella regione da Quira, in sur selva 25 gradi ed in l'engiadina 30 22 e 25 gradi. E da partire da domani crescono le temperature con da pli sull'egli sin fino a 30 gradi a Quira e fin giovgia fino a 36 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via da Sameden nel Puschlaf, la stagnescia e il traffic a Bernina Suot, quai per vedi in auto che ars.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Wir hören hier kein Blaulicht, Kräne, die stillstehen. Regeln brauchst auch nicht, seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen, das, was uns trennt.

0: il suo entremesdì da RTR.
1: Con sempre Welts, scoverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: cercadi tu. Las novitats
1: ter RTR. La banca genevrina Lombard-Odier è sentenziata a 3 milioni di francs per via della Varda Nerse nel caso Gulnara Karimova. E l'Uffizi federal per dazi e segitadels confins reducesse a 6 cader per la mesedat. Quals temas da quest'ora è lì les 4 per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard-Odier ad una multa da 3 milioni di francs, quai è in connex con administrare els deners della figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'ha già pigliato misure sufficienti per evitare che venga lavata ners. In anteriore collaboratore della banca, quel è venuto sentenziato a 2 anni prejun condiziona per aver lavata ners. La banca Lombard-Odier ha già annunciato di ricorrere contro la sentenza. Il processo contro Gulnara Karimova sezza al Tribunal Penal Federal Sisti per qualche la è in prigione in Uzbekistan. Il grandi incendi da Guaud in la Francia e la Spagna vengono a ciagionare grandi dons per le economie pubbliche, quale tenore il concern da riassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, trante rauter per qualche blers per tuciats ne saian bec assicurats contr dons tras incendis de Guaut. Ils incendis aien in mincia cas già destruida pli surfaccia che la media dals ultims vencions. En Francia e per tuciare surtut la regiun entorn Bordeaux. La situazione saia bains stabilisadala, però anc bec sot controlla. Ed in la Spagna va la angadina il stadi d'urgenza in le regions intorno Madrid ed Avila. In Svizzera striccia l'Uffizi federal per dazi e si girtata al confin 25 plazzas de cader. Sco qualche l'Uffizi comunicescia in le regions de vaier strutture pli schlankas, però era da spargnar. Avant 5 anni erano il dazi e del cor da guardias de confin veniz reuniz. Ussa sai il tempo da reduzir le strutture, sai ginum. Radunt 50 persunas da cader da dussa stons annunciar da nov per indals ventia 5 posts. L'Uffizi federal s'inserescia da gidar a chatar in a lavur per tots, eifer u ordeifer, l'Uffizi. Il producent autos Porsche vuol stricciar ulteriores 5.000 plazzas, quai doai succeder ils proxims ons, senza relasciadas, ma bain cun fluctuazion naturala, lavur parziala e contract social main compatibles, quai comunicescia Porsche. Insieme cun la reduzion da plazzas da l'on passà, stricce Porsche en tot 9.000 plazzas. Da l'altra part prolungesce il concern la convegna da mantenere ils lieus da produzione, quai infine il 2035. Fin là, vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach. La meteo. Oz es sur tracce variabel en il decurs dal suo intermezzi dati da per tutta dina da pli sulel. Quater temperaturas da fino a 26 gradi in la regione da Quira, 25 gradi en sur selva ed en l'engiadina tranter 22 e 25 gradi. Ed a partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulel sin fino a 30 gradi a Quira e fin giavgia fino a 36 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Recurs contro la dislocazione preventiva a Brinzauls.
2: Also ja differente proteste che nei designte dossa nirola rola regenza a pir position der kestes protestes.
1: Protest era coida a farist pitchens en bech contains con la sanazione an Lobregasse per veia di biagem actual.
3: Das nervt und dann reden wir über Schiessdreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Aber für das Herz der Altstadt haben sie kein Geld und das lassen wir nicht auf uns hocken.
1: Die Gäste von ihr an Koiranar und per Cecis Rekurs an Brinzauls, Themen tot Kotternox an ihr Magazin. Am Mikrofon Toni Poltera, bell ist es con Nox. Il Magazin della Seira, Novitats dati ossa con Ursin Kadisch.
4: Ils grons incendis da Guaud in la Francia e la Spagna vengono a ciagionar grons dons per las economias publicas, qua è tenor il concern da reassicuranza Swiss Re. Las vaires dimensions ne possen ins anc bec indiciar, tranter auter, per qualche plers bertuciats ne saien bec assicurats contor dons tras incendis da Guaud. Ils incendis han in mincia cas già destruita pli surfaccia che la media dals ultims vencions. In Francia e per tociada surtut la regione intorno Bordeaux, la situazione sia ben stabilizzata, però anche bec su controlla. Ed in la Spagna vala anche din il stadi d'urgenza in las regions intorno Madrid ed Avila. Suenter la taccia da terror al Christopher Street Day a Berlin, vuol la polizia da Hamburg proteggere la parada del Christopher Street Day a Hamburg, proxima findemna, cun da pli personal. Là quentan ils organisaturs cun 250 mili participantes e participants. Il dumber dal personal vegna auzà, anche in agiada, comunicescia la polizia da Hamburg. Era la polizia da Turic examinescia ses dispositiv da segirtat per la street parade dals oggi da Wust. Tutta norbasin duai quel venir adatà. Il dispositiv saia per oggi ussa fitzegir, ai ginum. Alla parada dal Christopher Street a Berlin era in umciarà con l'auto en la folla da Lleut ed aveva mazzà una donna e blessà 29 persones. La domenica era l'attentato supponiva gli mazzata in azione da polizia. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato la banca privata genevrina Lombard Odier ad una multa da 3 milioni francs, qua in connex con administrar ils daners dalla figlia del presidente uzbek Gulnara Karimova. La banca n'aia bec piglia mesira sufficientes per evitar chi vegne lavat daners. In anterior collaboratur della banca e vegni sentenzia a 2 ans prajun condiziona per avair lavat daners. La banca Lombard Odier ha già annunziato da recurrer contro la sentenzia. Il process contro Gulnara Karimova sezza ha il Tribunal Penal Federal sisti per qualche la e in prajun in l'Uzbekistan.
1: E nox, continuani il magazzino della sera, pront vainzen anche sport, economia e una ristrutturazione in scalem amministrazione federale.
4: In Svizzera striccia l'Uffizi federal per dazi e si girta dal confin 25 plazzas da cader. Scol qualche l'Uffizi comunicescia in las regions davair strutture pli schlankas, però era da sparniar. Avant 5 ans erano il dazi ed il cor da guardias da confin veniz reuniz, ussa saia il temp da reducir le structuras. Radunt 50 persones da cader da dossa stons annunciar da nov per indals 25 posts. L'Uffizi federal s'interessa da gidar a chattar in lavur per tutz, eifer u ord eifer l'Uffizi. Il producent autos Porsche vuol stricciar ulteriures 5.000 plazzas, quai duai succeder ils proxims ons senza relasciadas, ma bain cun fluctuazione laterale, lavur parziale e contract social ma incompatibles, comunicescia Porsche. Insieme cun la reduzione da plazzas da l'on passà, stricce Porsche in tut 9.000 plazzas. Da l'altra parte prolungescia il concern la convegna da mantenere il sleos da produzione, qua in fin il 2035. Fin là vuol Porsche era investir bun 2 miliardi euro in la fabbrica a Stuttgart ed il center a Weissach. E la squadra nazionale svizzera da balabasket ha in nov trenader. A partir dalla Wust è il belg Thibaut Petit trenader nazionale, sper ses job sco trenader da Fribourg, il campion svizzer actual. Petit succede uscia al grec Ilias Papateodoro, letz era retrats lanciata dal mais suenter la ronda de qualificazione per il campionati mondial 2027. L'emprim geusco trenada nazional è il 27 d'avust incontr la Gronda Britannia en la seconda ronda della prequalificazione per il campionato europei del 2029.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Ci viaggiem so erse la morale e anche una scient. Viaggiem avanti gli agi in affari so per fin per reclitare esistenze so es essere la conseguenza della selezione della obregasse a coira.
3: Es ist erst mit der Zeit ist das Bewusstsein gekommen, was die Baustelle und wie von der Behörde mit dieser Baustelle umgegangen wird, was das für Konsequenzen wird haben. Und das ist das, was auch den Impuls gegeben hat, um heute hier mal richtig auf den Tisch zu hauen.
1: In Schkunder kommt das Autorität im Moment in Szene per las Medias, weil auf dem Finale eher im Moment emotional schon die Wendisch sentieren. E l'emozione era Brenzauls, si va per la dislocazione preventiva, dis recurso il do e il progetto viene scegliato ritardo.
2: Divin per fine orda che il ci si la regenza fa buon il progetto ci che il progetto viene traccia in avanti se le darceire ci ha ozzan de possibile che gli eus scegli con che gli vanzan da dei rinturn abril davos creia e forse per fin drecci si una darceire decida drecci ni becce drecci.
1: Il progetto Brinzauls di Biagem an l'obre a gasse a coira e in magazzina mince cascun emozions.
0: La meteo.
4: I dat a dire da pli sulegli e temperatura spliciaudes. Oz esi fina vengia 6 grazie in turn quira en sur selva vengia 5 grazie ed en lengiadina trantar vengia 2 e vengia 5 grazie. A partir da damaun crescen las temperaturas cun da pli sulegli sin fina 30 grazie a quira e fin giavgia fina 36 grazie a quira.
1: Ie il progetto il pi emozional di Grigion, la dislocazione preventiva de Brinzauls. La Vishnanka doit être dislocada per passa 82 milions francs. Malgré ce qu'il y a un pronz datil resistenza. Dis, processox mal contains s'adostan contre les prémisses di canton, els pretenden de plédeners et criticessen fermement les stemmes de leur chas et leur taragne. E che an mezzo una situazione completamente nuova di Rutsch, la bova numna de manch stat quasi salda grazie alla nuova galleria de drenaggio. E la Vishnanka puspe abitabla. Federico Bellotti, Olie Savedi Mastral, Talbola Alvra, Daniel Albertin, c'è Gizre Kurs Montenosa, il progetto e la dislocazione.
5: Var 30%.
1: No, che sono sto la falada, naturalmente. Federico Bellotti, vin osa nel discorso con Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, contro il progetto di dislocazione da Brinzauls, ho il 10 recurs. Vez quinto con una tale resistenza.
2: Io buon ci vuoi naturare il progetto, alla grandezza del progetto, un progetto ci costa il davoso 102 milioni in zoi naturale gia da quintar con una certa resistenza ci tots en vegis da accor con gli antir progetti in differentes modus maniere sei che indemnizzazione, sei che planizzazione locale, sei che insomma e il da basins da fare il progetto, also ie differentes protestes che nei designte dossa nerola rola regenza a pir posizion der kestes protestes.
6: Oglia allora do recurs angal da kels direct per tucies nier da dotters.
2: Nai e natural ni ein recurs da direkt per tucies, ci poten forse far parte alla dislocazione, ma la indemnizzazione è becce di tutta faccia giustificata or di sis punto di vista, abre mince case niente otter recurs ci onda far con il progetto della dislocazione na vot.
6: La Gazzetta Sonntagsblick viene un po' più concreta. Lo scrive la Gazzetta, ci dette ricorrenze, ci pretendono, ci la clave per indemnizzazione, spilteragne per le immobilie sei intollerabile. Concreto, sono che ci bandungano Brinzauls portare 7-10% il costo di begire in un'offli. E che il tenor vos gist, ci che ci bandungano Brinzauls prevede il privo della terra, viene invece indemnizzato con l'antire somma, ci il nuovo obiect costa.
2: Ja, bun, gist, ni bec gist, kelle las nossas reglas, ci nous vain di della Confederazione del Cantun, a con che las vain nous, also il Cumen, con che las elaborò quest projekt, ci che la indemnizzazione è bec giustificeida, kelle il Davos matagn, ci von avanto scheia in decisione della Derceire, ci niro faccia.
6: Il Sonntagsblick scrive appena avanti detta ricorrenza, ci pretendono, ci seiano e pausalizzano in ferm e la situazione individuale del terreno e le immobili sebe ci neide risguardate andrec. Uscei ad il terreno ci vignano indemnizzati sur la valore della fira ed oltre se mangia bas, ci gets da quella critica.
2: La indemnizzazione del terreno di Biegir, di Brinsauls, è invece una indemnizzazione dalla valetta del terreno di Biagir, che è in indemnizzazione per il terreno ci va a perdere, perché è in prezzo del progetto, e in prezzo della valutazione del terreno singolare.
6: In prezzo del progetto, sapete che gli esplicire anche un po' meglio?
2: Il prezzo del progetto è invece comparabile con il prezzo della fiera che è uscita, ma noi dobbiamo invece indemnizzare la fiera a Brinsauls, e noi faremo un progetto con la Confederazione a cui cantiamo insieme per provare ad indemnizzare quel terreno ci vuole perdere da degna mincina.
6: Daniel Albertini è un ulteriore punto di critica per tutti che le stemme ci vanno menzionò che le scene delle facce degli uffici cantonali per la valutazione dei mobili se invece di esperti neutrali e externi e io vedo che invece di altre sveglie per stimare meglio.
2: C'è vuol dire stimare meglio? Mince biece il canton Grigion vi stimò di uffici da di mobili che è un uffici che è indipendente di nostro punto di vista e la data la indipendenza con tre tirs e gli uffici da stemma delle immobili.
6: Con quel ricorso potessi dare in ritardo? Vezzo se tema che il progetto viene invece a gartagere?
2: No, io credo che viene detto a me che il progetto viene invece a gartagere, perché noi vogliamo fare un buon progetto, io spero che la regenza non era a fare un buon progetto, certo, sono già schon fatto a diver da questo progetto, sono già con processi, sono già con abitazioni. Simplemente qui da Ners il Comegno è a disposizione per finanziare davanti a queste chiese, queste abitazioni. Sono una degna anche ferma per svadire che questo progetto andrà a gartagere. Noi abbiamo già differenti possibilità, noi abbiamo la possibilità di comprare in cede nuovo, noi abbiamo la possibilità di indemnizzare il biglietto che abbiamo Brinsauls, non svegn matagn, si vede la redonanza comunale di svegn cacin, da vostra la possibile data, da biagir a inter certs lis, no, ci vagn, allora, sur l'uvro la planizzazione locale.
6: O se vos chintez ci la regenza fa bunca il progetto, piglia il cas i fon bunca progetti a professionel, è già tutto niente possibile, ci vien traccia in avanti sur la veia legale.
2: E a che è uscita di vin per finor da che ci sia la regenza fa buon il progetto, ci che il progetto vin traccia in avanti se le darceire ci ha ozzan de possibile, che è uscita con che vanzan da dei rinturn a bril da vos crea e forse per fin drec ci una darceire decida drec ni bec drec.
6: Cura cartiz sta a noz vin le gartagere d'ancever a viaggir perché ci votan abbandonar Brinsauls?
2: Io che è una greve domanda, che dipende naturale, quanta possibilità giuridica ci inserirò anche a tre ranez per provare da evitarci che il progetto di carceggia momentaneo crea fissili da tutta parte, meglio da fare una prognosa cura se vanno a cedere a viaggiare.
1: Oggi il presidente comunale, Albula Alvram, Daniel Albertin, per tutti i ricorsi ci ha dato in vista della dislocazione preventiva da Brinsauls. Si da tre mesi in viaggia in l'obere gas e in marcia vilta, coira le legge dava da gas ed elettricità sono in sanadas perché ci sono nedes anids ons. C'è la sanazione che sono in faccia che è clara a tutti, indigenti, possessori di botteghe e della cias. La moda maniera, scusi che il piazzale da costruzione vei or e scusi vin docira, ni bec a marcia vi e la comunicazione della città comunale, che dat grandes discussions. Ivo Bicengal per la marca Intentenza va ben eher per Existenzes, perché ho due ozna ronda di discussione con tutti, Milena Bassin.
5: Var 30 persone deren in la sela del Parlament de Citet e la grande parte dels col nes plein de la gir de la Citet in connex col plazel de fabrica alla Obregas. Jacqueline Cavin, ci meina la butia Lacchimi e la Obregas, ha accettato clairs plets per la gritta dels prejaints in la sela.
7: Wir müssen heute das hier veranstalten, weil sie nicht gut gemanagt haben und sich nicht überlegt haben, was das für Konsequenzen für eine Stadt hat. Das nervt. Und dann fangen die kleinen Sachen an nerven. Und dann reden wir über Scheissdreck, wo die Stadt Geld ausgibt. Für solche Sachen haben sie Geld, aber für das Herz der Altstadt haben sie kein Geld. Und das lassen wir nicht auf uns hocken.
5: Und als Problems Prinzipiels sei es ein Lied, die Chamina Dreslazität, seien quei Indigens und Touristen, nur sabce niente che spa chaminer tres la obrigas, perce che menche la signalizzazione u informazions del placel. In più, nu sai la via per mais na pini de pulida, grandes maschines de fabrica u autos stem in turn e materiel va in depono da ventles entredes de bottias e restaurants. Ce ci tuna per parts de piculezes es cumulesce ter un grand ödi. La fin finela giaia que per l'existenza. Se la clientela nu ven, nu doque ungiunas entredes. Buttias egen 30 fin 70% mein entredes.
7: Es geht uns ans Lebige. Also, meine Umsätze im Bussen sind noch nicht so gross. Aber unter anderem auch, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss Massnahmen ergreifen. Ich habe mein Zeug 40% abgeschrieben. Und zwar alles, weil ich nicht will auf dem Zeug sitzen bleiben, das ich eingekauft habe. Es geht um meine Nachbarinnen, die 3 Monate keinen Lohn sich haben können zahlen konnten und die Vermieterinnen ihnen Mietreduktion gegeben haben. Die verlieren auch etwas, weil die Mieterinnen nicht verlieren. Die haben ihre Miete noch nicht gekriegt für diesen Monat.
5: Jacqueline Cavin ist nahe, es fa pisers in una sente pilede seriuse della città de Cuira. Speri Lacchimi ist la Altstadt Manufaktur, la Boutique de Willi Moser. Erel dera la Runde de Diskussion, perce che sia Situation sei per Moment difficile.
8: Ja, Knickbruch. Wenn wir nicht auswärts geschaffen gegangen wären, hätten wir gar nicht können existieren. Und ehrlich gesagt, nach dieser Diskussion sind wir jetzt auch schwer im Überlegen, wir überhaupt noch den Laden weiterführen sollen. Wir haben mittlerweile auch schlaflose Nächte, das kann man offen sagen, weil es geht um die Existenz. Wir sind eigentlich hochmotiviert, um den Laden weiterzuführen, weil das, was wir anbieten, kriegst du eigentlich nie einen in der Umgebung. Das ist ja so.
5: In l'inter mais gün egen els per exempel fat un schmerz de 500 francs, per si ce l'urbutia es circundede de maschines, foss e mantuns de materiel. E con paier un fit, la vita, ciascia de malose e mangier, nu giaeque insomma nasu. Pridaque pretende Willi Moser che els marciós d'Efna ed an Adel venen facile obrigas, quei sei un enorme importanz dis cum geras entreges. Alla runde de discussion em abitantes e possessurs de l'urbutias pretais che le cite da cuira es do da pü fadia con quis placel da fabrica. Vol dir ci vo in event pü svelt, ci ven pü net e ce l'urbisers venen pilios serius. Simon Gredig, il suprastand responsabel de la cite da cuira, beve durant la discussion de travunder bger. Ella ha inclette per la situazione, non ha però incessantua di una risposta. Quel plazel da fabbrica occupa la città per il momento ferma meins.
9: Im Grossen da ist es sicher auch so, dass wir, sagen wir jetzt, den Frequenzeinbruch, den gewisse Betriebe spüren, insbesondere die, die halt auf Laufkundschaft angewiesen sind und nicht terminiertes Geschäft haben, das haben wir unterschätzt. Und das ist, das nehmen wir auch auf unsere Kappe, dass wir da müssen jetzt mit geeigneten Begleitmaßnahmen, besserer Bewerbung, Signalisation dafür sorgen, dass wieder mehr Leute in unsere schöne Altstadt gehen.
5: Ma comunque nachwunden. Ils partucios pretenden er una indemnisation delles entreges zu menschen.
9: Die eine Forderung ist, wir wollen Geld für, als Entschädigung dafür, dass gebaut wird. Und für das haben wir keine Rechtsgrundlage und das können wir nicht machen. Und darum, diese Forderung kann man nicht auf die Schnelle und auch wenn man sie umsetzen will, mit einer Gesetzesrevision etc., würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
5: Cecces passa fer in fracuar temp ist a fer reclama per les butias e la obrigas e fer visibel ce la sun aviertes. Ce ce la strova nempe es clientella.
1: Il magazzin della sera di 27 da Fanadocre che il sto prisca bundi è stata la producenta Ursinca Disch ha ciro las novitats ed il microfon az o accompagnia Toni Pultera. Il magazzin che tez un poco mai tantire d'entrazza in nostra panna d'internet, l'adressa rtr.ch.
0: RTR, informativ e divertente.
1: Coldplay, viva la vita!

In the Air Tonight, Phil Collins di 1980, tanto il film The Hangover, ci vanno e son via in l'otter. In desdessiva i open air, c'è barbagiat per vedere la festa. Phil Collins, In the Air Tonight. E sco proxim, c'è allora un po' di direzione Italia, in prima neda con il sport, si vede la seis allora con il spuntino. Oggi nostri colleghi e io sono inviata per essere le prossime 12 dicks per raccontare un po' che è l'estate italiana con Ternux. Ma avanti, un po' sport, abbiamo visto dalla Italia, tanto rotto naturalmente con calcio. Avanti però anche a Street Alexandra e BTS Swim.

0: RTR Sport.
1: Grazie, in quella scena Andrea Pirlo davanti a Becci e nuovo trainer della squadra nazionale del Ballapedi di Stalians. In Motec è in contratto con il leader da marca per una firma russa e perché è stato la critica. Alternative sdatti però c'erano Roberto Mancini, c'erano Antonio Conte. Fix è però Erm, c'è Pep Guardiola, otto giù che il post ni leva Becel e Carlo Ancelotti les bezzurpiri post del commissario tecnico

regiun Italia. Ed intant ei erclair ord vista ils responsables, ti appunto Andrea Pirlo, sobec esser la soluzion per la crisa da Balapè in momait an Italia. An critica stat er il president della federazione Giovanni Malago. Es sind stolz cool Sport. Junitalia, Giannis an Bungo, 20 Minuten era con il Spontino. Junitalia, lo nuovo ci, ils nos drei Kollegen de der TR, en sa faccia in veia otzen domang, parir a vordare un po', scucci, els ticken, ils Talians, durant la Stadt. E allora, il Spontino si va dalla 6.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benveni. Culla gronda part dallas vischnauncas grischaunas vai finanzial main bein. Genef dallas vain las pigrondas an giu il 2024 da plei entradas che expensas. Aber buma las pigrondas san esser contentas o cionta dallas cien vischnauncas grischaunas astian taxal lor finanzas sco en in bien stan. Tot auter gebein van momentan las vicentas e la obere gasse a Cuera. Per qualchin gron plazal impedesce per part che clientela a turists anflan insomma l'entrada delle sficientes, quentem pliras de quelles con entradas che in per 30 tocken sia 80% pi bassas cusitau. Oz en possessurs e possessurs delle sficientes a habitons sin scontrai con representants del mercau. Bainan quel sincerau da le migliurare il management, con son la signalizzazione, in recompensazione in forma de denes an els denton sclaus, per quaca la base legale meunchi. L'ovra a Tomara Beznau producesce puspai cum plaina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta ils reactors, puspai au a frescia a vonda. Avon in Mainz eran ils dus reactors ni deactivai, sönter ca la temperatura da l'ara era s'augmentada sin varga 21 graz. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vinavon. Bain segi la situazione e la viginonza da Bordeaux sa stabilizada la notte vargada, sot controlla segi il fiug d'Anton Eumbog. Les flommes e mai plei 15 km avon il Marcao. Tenor il presidente quel ven la lieut d'Anton Bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e les regions intorn Madrid a Davila. Donda mia vart, io già vigio lina biala sera.
2: Du sei già in gen sera soncia, con RTR, nox già in direzione sit, l'estate italiana, per esempio, specia, I am primo spuntino da mis collegas ci han partias oz de mang direcțion Italia e si valori il profil oz Lisa Falkenstein ci avant Blairsons sinemorada in prem an italian e si va ir an la terra ed il dolce far niente Jean il dolce far poco mis nom in telefon Tony Poltera

Fulminant, vai a lanciare che la sera sonce di 27 da Folnadocre, fulminant, continuando in ella. Con Uncle Cracker, follow me.

0: Sole, Mare e RTL.
1: E mincha den durant las proximas emdes ed ex il spuntino de calas ouras dis passo las seis il spuntino per decrusceia il incontro da mis collegas Marcus Petendi, Livia Caduff e Stefan Dubler. Als treis tiens af metz otzen domang sen veia direcziun Roma sen nos appanna d'internet rtr.ch catez lor viada. Als is affermen allora ad ene puspe e s'annunzen ir ad ene puspe e s'affermar s'affermi otz scomprem a Genova.
2: Thank you for your cooperation.
3: Benvenuti al Spuntino, il primo di questi viadi è stato italiano del 11 al 27 luglio, più o meno il 5, il 30 tra Milano e Genova. Sono Marcus Petendi, con me qua Stefan Dobler, Fabio Caduff. Come vai?
4: Hey, super! Bell, dass esser was final manch in viadi, perché c'è se vai nel lunch, tu già c'è fine, co fine, in nuo già in precis, scolaina, to romans tot quist, ed was es simple manch esser qui e dir, es es bun, as eu me leg, sind tot qua ci vin, e hai?
5: Hai des propi al viadi sit stupendischem, also propi chuf un trendo, cel qua funziona bei nischem, e planet badi però schon ci son contain de essere il ora lö de mettere o mi svalis de dire in dicembre do l'hotel e sempre manch fare una douche per vici de schon magari se ti va giora intelle stazioni e se magari già
3: ma è sempre un po' mal pazient planet e gust de arrivare lö se de se dinamo un po' inviadi e planet però mai un po' c'è la nervosità de ok la cosa comincia l'ora del lavoro
5: No, neanche scelta. Per vice volta non è giusto tenere interessante squadra con una con Martina, ci se era anche il trend per noi. Una donna un po' più, ci sarà intorno al 60-65 da Milano. E allora cominciando a Veller con ella e ella si ha dato un tips e poi si scelta qua ci mappiglia un po' forse quell'essere. Tendu per cofeci, ciai feci. Questo era tutto ciò che ho detto, ma stagliamo su un sempre maggio verso. Come funziona?
4: Perfetto. Devo pensare, se mondo due o tre robe sulle citate, e alla fine, siamo già con un discorso circa tre o quattro storie, ci si può allora in sé realizzare.
5: E il B è semplicemente quella verde, cioè la d'ero o sero, semplicemente qua, e domandai a mai Anna Gusdes e Quinter qua là, e sono qua in allegri o sa proprio, e qua pigliera appunto un po' quella tensione, quella nervosità da, no, ci feci, co feci qua là.
3: Qua era mai, Anna pensa, wow, quella quinta subito, tuot, e sa semplicemente il player, ci n'ha badà però, c'è se avessi tagliando,
4: That'd
5: be cool. Yeah, come on, challenge. Yeah, just a wonder, man. So, in c'è la quinta.
3: Fitch ma it's never interesting.
4: Ti posso loro teglare la distorgia, c'è fine, e loro. Dodo, se c'è già in discorina.
3: C'è su man was prim pass, c'è vo five it. Inverso le primi storgia. Guarda ora te splan, Stefan.
5: Alzo io pill la camera e vinci per la mangiata. In città, a Genova, una giusta domanda era Martina, giù è sul marcià, per ir sul marcià a ciutere la culinarica, a ciutere c'hai venni e là viene già lunga, a scocciare il cagnos, questo marcià, se poi arriva già lunga, anche il disquarzo, da, ah, il loro postore, tu sei già ti sciocca, si fa, ricetta, ricetta, qua è il mio primo plan, e do domanda era là, naturalmente, mangiare, e giù potessi ir, e giù dai, anche lo speziale. Culinarica, mangia, eh?
4: Io. Vieni domani forse un po' sulla via culinarica, ma con un'altra idea. Io l'ho provato a dire per una pasticceria, forse in un ristorante, ci facevo di un domani grigionais. E vai a gestire la passiva grigione, quasi, forse era uno strazzo, e di quel ci fanno. Però io le ho detto a quella. C'è chat in altri storge, ci vengono quasi inviati la capita, loro sono assolutamente aperti a reagire spontaneamente e dire loro fanno quelli storge. Se crei probabilmente incontrare una semplice storge, questo è un discorso, e questo che ci fa ora crei questi viadi, quels incontres, ina ci stufa inputs, ina ci stufa novas ideas, e io crei restar aviert per quella roba, quais me sbütter in poche.
5: E tu, Marcus? Al primo inquart si tagliau.
3: Per quale se crema se tard? Ma è menzura. È dove un instrument, per qua è una città per marciassi, su un domani, o è un per brocchis, e crei se compri un instrument, dura quello vendadro, il vendadro viene forse spingere un discorso, e speranza san qua è in inglese, o valadro, e non sa, è spereso.
4: Che vengono sono buoni, dopo questo discorso è italiano.
3: Il tema non è. Se ci stiamo a fare, forse può X in 5 volte dichiarare l'auditorio perché c'è questa rubrica non è spuntino.
4: Io vengo con cercare il nome per questa rubrica e sono arrivato sul spuntino, ci vuol dire in sé una piccola merenda. Also, hai una merendina ci fa tanto dal fast normale, se ci non è però né una merenda, di per sé un snack. E quel può essere da mezzanotte, quel può essere lo scinge, o del... Vai, dino che ci si mangia, che c'è un piccinino.
5: Tu declaras qua super bene. Si qua in pervice noi andiamo a domandare a Martina, giusto, ma un c'è spuntino, vuol proprio dire. Pervice, diamo che non c'è a quel nome, una collega della Ura, dita appunto spuntino, fu sbagliato, diamo che non c'è l'aperitivo qua, bain, ma proprio il nome spuntino, scopro nulla merendina, la merenda non che ne uscì a ossa. E Martina appunto aveva un declarato fish bine e dei tagliacci c'è il spuntino, vuol dire.
4: Ed è era altro da mangiare senza altro da biver, ed è proprio ben snack in.
3: Ora questo discorso è quasi non speech snack in per l'auditorio, una piccola rivista del dì passato, una piccola prevista per il prossimo dì, e qui c'è un po' più speciale, qui anche il tren, non un esce non molà, e va un po' via in anno. Ma non so dire c'è domani, tanto le 6 e le 6 e mezzo su RTR, e tutti i contenuti del viaggio c'è su RTR.ch, la va in live ticker, la potete seguire no, tutti i viaggi, fotografie e tutti i contenuti.
5: E allora, a domani, oh?
3: A domani, bella sera, alla prossima.
1: E a domani e speranza domani bec ordiglia tren per ci ansclienza un po' da plece ci sono tre colleghi trafican tot giù in Italia. A mince cas i spuntino domani trasmademas ouras con Marcus Petendi, con Livia Caduff ed er con Livia Caduff ed er con Stefan Dubler als tres da viada. E scu proxim allora ans formaisen til profil per ce er il profil Stazzo d'Lanzagna estate italiana. La Lisa Falkenstein c'è si innamorata in Italia, racchinta un po' come un da play, su chi è sto, da dir a starir allora in Italia.
0: RTL Mes Radio

0: La stad Vangiaseis, stad Reter, sot l'ansagna della estate italiana. In moment, io vengo a sentire Anzante e un team di viade per l'Italia in turno e rapporto a mince di oltre di un'altra marcia, oz eris inviata a Genova. Ed egna c'è stata soletta col treno tras l'Italia, avanti in premdes, e mia collega Prisca Bigliel, siamo in un'altra scuola stad per il passato, e la visitò romanze e romanze ci vivevano ortvart la Svizzera. E questo, appunto, la stad inviata tras l'Italia. E se in prima affermativa la faccio ad Udine, il Freiaulter Lisa Falkenstein, oriunda da Mustair, ci aveva già 26 anni in Italia. Ed il motivo per cui ce l'aveva o da fare con Gabriele. Gabriele è un carabiniere, ce l'ho imparato a conoscere avanti passa 30 anni, si confegna a Mustair. E scusi tutto un certo, o naturalmente il racconto a mia collega Prisca Bigliel.
1: Allora passai al confine e scocci di essere capitana e vis questo grande stur con una bella isma uniforme con manecias albas. E veramente mi innamorai da un da tic e tac, so dice. E però io non dicevo, noi non so, ai, io non so tagliare un cavus, ma io è alt veramente vai raiente, mince di e vai per il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karen. E dice sal qua in Nietzsche, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire alt. In città un tamma chatter, al vei interesse, ma io non te l'inclea di una tot. E lo riesco è alt stati scia, c'è un ses coleg al Stützli, ci è cresce su io Turic, in Svizzera, ci te velea con mai con Karin Svizzertuc. E se vea da Karin, ci ha c'è qui Gabriele, ma plagea, insomma, c'è una fidea ret da fare al primo passo. E allora ha detto, ma vai, non so questo hai, l'hai non arrivai a mettere insieme. E allora questo stuzzo, pro Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questa Lisa. Vieni ben per te sul confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella me ne accorto da questa roba. E allora ha detto, ma vai, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando ti scommetti bene, quella codogna ha subito, ok. E allora Stutz gli dice, va a domandare se la vengo con te, quella è ad Asaei, io lo hai chicchi, io Trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, te vela quattro plezzi, mi in cruce, tagliamo, quella non vengo mai. E ha un regolo scozzo, c'è della drogheria, lavora e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grande, una bella calurcia, tutto brune. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se sei urci, io dici, no. E io dici, sì, sì. Fece quel d'era, ormai la roba ci sapeva più mai in dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schleppun.
2: Un shock,
1: quel era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E Anna dice, va bene. E dice, hai cominciato ormai.
0: Va bene. La Lisa Falkenstein, niente il profilo che avete parlato. Che stasera, sono il prossimo mangio, 5 minuti. Lisa Falkenstein, scucci e in avanti con Sis Gabriele, il carabiniere, ci discorre rispettiva mangio Tavela, Jauer, rispettiva mangio Furlan, che sentite Cotonox, sia della stessa mesa, Anil. Profil. Da mi vart fisica il stock che ci portò la sera sonca di 27 da Fanadoc e a 3 minuti alle 6 e mezza al microfono ho compagnia Toni Poltera facendo una bella sera, galdì e facendo pulit e tutto vin bon. E si c'è sforza e se ne veglia direzione sit salide in nostri cari amici dello sud.

0: RTL Il profil.
1: Estate italiana. Schia ein nom questa stat der RTR vul di nus meint als proxims profils l'Italia, respektiv purtà in l'Italia am pauter nus el grischun in Svizzera. Pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la historia. Der Romanz, Romanzes canam flau in quella bellezza tiara in niev de casa. Alla prima affermativa fecciau oz si el nord-ost dell'Italia en viginanza da Udine per se venti localizzà el Friaul a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakel.
2: Ciao Prisca, oi.
1: Buonasera, per qui è tard in tec. Io ho fatto viadi della Svizzera, più o meno 9 ore, con un integre tard con il tren italiano. Apre 9 ore, sono io sognita da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia, a Santa Maria, buo la Val Müstair, ma ben a Santa Maria la Longa, che è detto il Friaul. Noi che è osa via da casa, dopo 20 seasons, Lisa, cosa è venuta quella che Lisa è saplacciata, saccentata in quella Santa Maria, buona Santa Maria della Val Müstair?
2: Ciao insieme a tutti, a tutti i rubanti. Hi, io sono avanti 26 anni, da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa. Come son? Per amore.
1: Amore.
2: Amore.
1: Allora, mein Struch entschied questa emissione ci c'è schon da amore.
2: Amore, preciso. Hai, io te non fossi mai rivi fino a io qui.
1: Io vai con mai e mio sacco d'os, e mia valigia tre domande che ho les. Una è appunto la storia de corso con quelle persone se placciate, se se accentate. La seconda è che ho les lo entic scia duldi, scia te clas, con quei tuna. Ad in terza parte vi lode essere in tec Italia surprise, la vai io preparanzi, cioè lustig, ni in tec pileger, aber in sventerlaut. Non si diamo pasco in Austria. Primo piatto, secondo piatto, piango il dolce, ad un osam niente il primo piatto, o qui hai quella storia d'amour, che hai la colpa. Lisa, lasses raccontare che qui hai capitato.
2: Hai, qui capitava veramente, io ho fatto il gersonadi su Samorezzen, pro Pauli Stoischop, tre anni, e con 18 anni, 19, sono tornato in Val Müstair, pro mia mamma, in un lavoro nella drogheria, Conrad. E scocci des, halt, hai, con le amicizie del Tirol del Sud, la Karin, e ella dice ad uno, dai Lisa, io non in la vinga mai varalci, mai varalci, mai ingeralci. Hai, hai, ma lei, ma, sai, sul confine, mince di qua, in pane roba, no, ve, hai. E allora passai al confine, e scocci di essere capitana, hai visto questo grand stur, con una bella isma uniforme, con manecias albas. E veramente mi innamorà da un da tic e tac, si dice. E però io dicevo, io mi sa, io non so tagliare un cavolo, ma io altro veramente vai a niente, mi dice di io vai a fare il caffè, tagliare un. Ora la vengo con Karin. E dice, sal qua in inizio, questo carabinier, ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Ben beh, ti vengo a trovare allora. E allora, al cominciare da Nierhalt, mi c'è tanto, ma c'è al vei interesse, ma io non te l'inclea di una tot. E allora, esco è halt stati scia, c'è un ses colleg al Stützli, ci è cresciuto su Jotoric, in Svizzera, c'è Tavalea, con mai con Karin Schwitzertütsch. E sapeva da Karin c'è questo Gabriele mi piaceva insomma c'è non mi fidea da fare il primo passo E allora ha detto, ma vai, non so, questi due, l'hanno chiuso, se non arrivano a mettere insieme. E allora questo, lì, per Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questo Lisa. Vim ben per te sul confine a bere il caffè. E loro hanno detto, ma no, impossibile, quella, quella, me ne accorto di questa roba. E loro hanno detto, ma bene, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bene, quella con ogni assobiso, ok. E allora Stutz gli dice, ma a domanda se la vengono con te, quella è ad Asaei, io lo ho qui che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di assobiso da Nanala, tavella quattro plezzi, mi incrusta, tagliavo, quella non vengo mai. E io mi ricordo scozzi, c'è della drogheria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, sciur, grand, una bella calorcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, scesa Jurci, io dice, no. Io dice, sì, sì. Fece quel d'era, la roba ci sapeva più ben dire. E quelle, io non ho visto che l'estate, veramente, quel d'era, scodato in schleppun.
3: Shock.
2: Un shock, quel era so shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio a Ratur. E hanno detto, va bene, va bene.

0: Ma paia l'aperitiv, e allora verso la strada non ne in su, ma al confine arriva halt più la squadra, e allora ne arrivi sul parcheggio, e allora veramente sta un lì, ma il viadi da Trento in su, qua sono gli stessi, bot con le ada, bot due ore. E el dice a certe robe, sei stanca, e ho un clea, e ho riebi, ma tu ridi sempre, né? Ma sì, sì. E allora noi pensavamo, ma qui ci sono io un gentile, proprio Madera, sono in mezzo innamorata, ma dicevo, poco a irci, io non clia ad lei, lei non clia mai, ma con rier funzionava, era mai in cedune. E allora erano sul parcheggio, e non venivano ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, si è aperto il confine, ha detto, grazie mille per la bella serata, Lisa, e ci vedremo. E io ne pensavo, questo non sarà cosa, sono tutto. E io ne pensavo, ossa, sto fare il primo, questo qui non funziona. E nato al tutto, no, il trattverso mai, e nato al dato in buccio, e ne dici, sì, ti aspetto in drogheria domani. E sono invece ora, e sono passato al confine, e a craccio quel era socioc tutta la notte. E dice, e cominciava ormai.
1: Con Sisi?
0: Con Sisi e Rier.
1: Questa era una buona partenza.
0: Questa avant 38 anni. Questa era un 38 anni.
1: Also con Vegn, più o meno. E se lo stava la prima grande amore, senza di qua?
0: Hai, sì. Qua era proprio la prima grande amore. E qua è stato cominciato il primo, dice, ad una mano. Hai allora il minciadì, allora io e altri ieri a mangiare la pizza, allora qua comincia una storia d'amore, allora mi sa, ma c'è di sgnaccia? E mia mamma scoccia con la mamma assume e altri non si è accorta, cioè qui altri non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu hai stasera io malza, comprerai, ma porto, non hai detto, e c'è dei scapitati a Gabriele sul confine e ne dice se non puoi più tornare no, cioè feci e Gabriele proprio taglia un gentil uomo, signora buongiorno, mi fa piacere conoscerla, sono un amico di sua figlia e ha trattato questa manecina Alba e ha dato al Mauni e mia mamma ha innamorato dalla prima minuta in Gabriele. E Gabriele, e io ero veramente stutta, io non sapevo, cioè mia mamma sa più bene italiano che io sapevo, perché c'è la Laura si Samorezza in cugino, era la servitù, e mia mamma aveva un italiano perfetto. E se dovevano cominciare a tavella, scoccia non gli fosse. E da là veramente andata al portaccia, e era mesba, questo è stato veramente di un'accettazione, da lunghissimo. E con qua c'è Gabriele è friulaun, il friulaun è veramente una lingua similissima al romance. Gabriele è in preis, terzvelta romance. E qua è a muoz, c'è il tavello romance.
1: Nus, udin forse lo anche Gabriele, è il momento grat naven, aber in una bellezza storia d'amore, Lisa, con qua se il staus introduzius, è la famiglia Falkenstein, acceptaus, ad è un oz, naturalmente, in importante parte, per restare anche la Sisi a rire. Era qua un po' la marca di Lisa, da Let's Temps. Also, che tipo era la Lisa, laud quel Juvenzans, avant quella storia d'amore?
0: Una Sulvadia. Io non ho un altro plecco con una Sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da 6 uffants. Io era la penultima. E non ho mai preso veramente tir svelta da boxer trase in pa' sinistra in pa' a retta. Perché c'è... Also, più puaps che puaba. Also, noi erano 4 puaps e 2 puabas e mia mamma diceva di una, no, voi 2 puabas e c'è pesco 4 puaps mesi insieme. Perché noi erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un taccalino in pa' piccetta. Io era un puap. Also un po', also io non ho un altro plet. Ieri da piccina non avevano a c'è un pony e io ero a sella e non avevano blera sbestia, qua era tutto. Io non avevo blera intenzione da po', qua erano più tardi, cioè mi piaceva.

0: Ben cumanzada a plaja das Puaps, ma l'ora do quasi un'altra storia. E hai una infanzia semplice, ma de
1: grande libertà.
0: Hai, hai. Mince casa, also mes genitors, mes bab es d'era un cuginuns dalla Germania e desni avant cantons. Hai, elles dare in a Suisse Morezza a fare il cuginunzi e a maridava ramainch do ot mais a mia mamma e quasi veramente un kindle do cel dal 62 al 70 un estini 6 kindles e quasi veramente sveltiscem tot, no dare una grande famiglia ma simpalisce mi adino contains, also io non sa dire simpals e contains.
1: Ok, also che tu una sventa grande libertà in bel da cia con bia vita a cosa lui divina avant
0: e desi scia hai io e loro con cui aveva finito le scuole ne dit in val non voglio star come a dare tutto in pama se stret e non è ma c'hai e loro mi sbappa di tu posso fare ciò che tu vuoi tu puoi ir a fare in gersonade, tu puoi ir a lavoro, tu quai posso tu decidere. Noi naturalmente abbiamo una grande libertà con i nostri genitori. E sono come mio papà, ci era Elsa Vessio e Samorezza, e noi da Kindle, a cui ci erano più piccoli, insieme era a Mincetown, per l'hotel, in Tuarn, a Juder, o fare la babysitter, ne ho fatto per i chefs di mio papà. Con quai hanno detto Samorezza, ne ho visto Samorezza, ne fare il gersonadi. In a la piazza, però Pauli Toy Shop a Samorezza, in sco buttiera da vendadra da Juarez. E allora hai fatto questa scuola, da due, tre anni, perché ci aveva fatto mo al detal handel, da c'è pro. E sono stati questi tre anni su Samorezza, e là era un'altra lisa, non c'è più bese, altri, festa, e qua era rambazamba. I sono di domenica per ogni iaccia, qua i sono. Durante l'emna era su Samorezza, i sono di domenica ogni iaccia.
1: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, di lasciare qua Sankt Moretzi, Illuster, Mondain, da voi, a ritornare lo puoi in val?
0: Prima c'è dall'87 e era la mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stava con noi in cia, era ferma malata e mio papà e mia mamma hanno detto ma Lisa non vuoi tornare, la nonna non è più, io sono soletta in cia e mio papà aveva detto non lasciare la mamma soletta, ma non spremi mai, forse era forse per un nonno, cioè tu vieni, cioè tu torni, la nonna non è più, cioè tu esci qui con mamma. E ho detto, ok, qua non è un problema, se io arrivo subito da vento, also, qua può dare in uscita a fare. E allora sono in alto a noi, no, qua era dall'87, la nonna è l'una morta, ma a primis da mai dall'87, e in novembre noi conosciamo a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Allora è scritto, ter un spercel.
1: E se tu stai a chiaro, ok, questo deve essere un altro più serioso. Non era quello che si sembra mai negare. Ma era in che direzione che va?
0: Io non mi feo veramente mai grande in Pisa Mainz. Cioè, potessi essere. Io vivia un di docel. Vedete, cioè, tu dici... Cioè, le mie amiche dicevano, sai, sono tagliato questa frega. E io non credo qua i salci in Andretti. Io non ho detto, io non ho veramente mai detto, L'invezzer, non si sa, l'invezzer. Forse è altro gli altri, forse non è proprio c'è il vuo frega. E poi il mince dice che ci vengono. E dice che è stato, o la drogheria, quella è da sono stato, forse un nonno, e donna è muda. E ne c'è la piazza sulla hoppe, in bureau. E là sono stato due giorni, l'ora era.
1: Also, un inter moment comunabile a Müstair. Allora, vedi, sono una famiglia. Also, vi sono primo buopel, Nicolas, quello di cresciuto a Müstair.
0: Hai, Nicolas è nascito dal 95. Also, noi marità dal 93. Poi c'è una marità in due asiade, primo civile. Poi c'è qua eravamo con l'Italia, la Svizzera, questa Girsor Consolati, Venezia, per tutti i documenti, e do ogni marità dal 93, qui appunto in Italia, e Nicolas è nascito dal 95 in Svizzera. C'è noi erano sul dos, però la c'è dalla hoppe, il proprietario della Hoppe, al vel proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotaint. E là il nascio Nicolas ed è stato fin al Gabriele Spassagno dal 99, perché non venne cominciato qui a Fabricer, e io sono stato fin al 2000 in Hoppe, e sono il loro Nicolas come spop in marzo del 2000 si trasferì qui anche la noccia, qui a Santa Maria la Longa. In giù c'è noi c'è le rozze.
1: Ma direi che Nicola, senza sette giugno, in primo giugno, senza si avete al passantau in Val, e si è un restante, si c'è di quel giugno, senza del?
0: A Nicola Scholl, Nicola è... Nicolas, also, mi stai, Rodri, in generale, la Val, o è mia famiglia, con tutti i miei fratelli, Elva os ozamo Elisio a metà via ossa Elva ozamo shall noven io verso il Friuli val si verso Mistai la chatara nona vedere c'è noi una mola nona che si preles quai el tavela romanch e hai el di son ia son tagliau ma ia son er svizzer tots do ai sì per Nicola si mince caspice sprims quatarons e la facca su scolina noi è la mamma mappi e tutti gli amici qua erano tutti da Sionada da Cassù also Kindles da Cassù dal 95
1: cosa è lui it de farlo proprio quella midada della Svizzera di El Friaul also è il chiao è di una causa aber lui sventro qui è e forse un'altra causa cosa è questa quella midada.
0: Io so dire io non ho avuto nessun problema perché da c'è non aveva neanche tempo da studiare, io ero sempre concentrata da chiudersi al proprio sta bene, mi sono contenta, io sono contenta. L'unico che esprime mai dice a mai mamma un calcio perché c'era una risata dalla urna alzo qua in alzo sta bene a c'è beh perché noi non una grande c'è e la non era dal tutto finita aveva una io era veramente c'è una qua con la ora inzi aveva una da chiudere no, no, no. Io sono cerca nella urna e quell'on sono andato in Auschwitz, cioè quella è da qui ed era una cialurs ed era veramente le grandi firme tutto sarà e mi ha scritto il mio curriculum dico, e sono andato intorno per le firme a darne di a voi una laur e la fin da Auschwitz del 2000 ne ho avuto una laur per un Svizzer da Walzenhausen sul bureau mezzo qui a spera a San Giovanni al Natisone. E loro era per me era qua tutto perfetto. Io avevo veramente tutto qua c'è voi. Qua c'è ci dovrò per star per essere contenta.
1: A te quella lavoro, hai detto restau, also qua vai stau mo in prim pass pus bei na vos, è la vetta professionale, also la vai song el de cours del zon de dina sta da landervia.
0: Sì, io sono stata in agenzia per quella firma, io avevo non erano in otto giovani e tutte erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevano tanto da non tutto svizzertutto, quindi c'è tutte erano italiane, però nasce e cresce su in Svizzera e dopo tornate in patria e non avevano un super team e non vendevano praticamente per la zoppia da legno e zoppias da bureau in Austria, Germania e in Svizzera. E noi praticamente al terzist per questa firma e con qua c'è un chef che era in Svizzera. Era qua veramente un dei giorni super. Also, io veramente... La Svizzera non mi mancava perché c'era una... Io avevo lei praticamente da buon'ora alla sotto fino a luna avevo lei svizzertutto. E loro non c'è, e come si può avere lei romanci, come sono romanci tagliati. Also, a primo anno non è obler badaccia, ed era veramente una, la Svizzera era una in colleazione con me.
1: Also, il mix perfetto, quasi, è lontano dalla patria, il decoro del zon, c'è anche la Selina venuta a vittir, le c'è proprio nascita di Ucao, a dosa, a si dice, con uon e di 26 anni che vuoi essere osa cao. Essa cosa di più italiana, friulana, ni appunto non è senza sprenare quella domanda, cosa si dice in una giaura ad in una giaura, appunto 26 anni, sen le regisce cosa qua?
0: Also, io sto a dire, also, prima di tutto, anche il cuore, sono io ora sono da Mistair e non da nulla altro. Also, qua è Amo oz ci mi dicen e la Svizzera, qua per mai is, io sono contentissima e per mai es qua e sì, ma poi andir tu sei anche extracomunitaria, va benissimo. Ci tengo la mia patria. No, also Svizzera resterà di una Svizzera. Io ho idea un bellissimo paese, il Friuli. Io non ho nessun problema da ambientare. Perché il Friuli ha un'estalmente spera al Romaunch. Ieri la cultura veramente del Friuli è un po' grigionese, diciamo la verità. Also, è molto simile. Io non ho veramente... Also, io ho detto di una, se adesso so scegliere, io ho fatto da dicembre fino a marzo su a Müstair e do, diciamo, in primavera sta qui, però l'ottuano eravamo, diciamo l'ottuano eravamo così, metà. Also l'inverno si così, perché c'è una, viene al tempo schiese e la neve qui a... Stesso sbattir su verso l'Austria, Filach, noi in Zwarer, qui a Naiv, ma stesso sto saltando un po' con l'auto per tallacciare la Naiv. Non è la stessa Naiv scocca su.
1: Also metà fosse più o meno ideale. Voi siete aber tutti in una colliazione con la Val Müstair. Also voi siete regolare, ma in Angadina è patria, già in Zesheia.
0: Sì. No, noi siamo due, fino a tre anni all'anno, e non... Esce noi in Val e in Wast, le prime due zone da Wast esce noi ad una cassù, perché ci ho detto noi, io non mi sfrallunza, ma cassù, e la mia mamma, ma cassù, ma esce qua non fisici, non fisici le stesse cassù, perché qua non arriva neanche da Müderater, perché mi sono stessa, o se val in tre zone val su let, perché c'è una ora, io non posso ir, vale il su in Val per ir col velo e ad ir a spas, perché c'è tal plagia, perché e non c'è niente così.
1: La Svizzera, quella vesenza naturalmente è che ho trovato a Santa Maria la Longa, noi siamo niente così con gli auto, c'è Jesus detto a me, nostra casa è quella con la bandiera svizzera, also qua è più probabile sull'etta con la bandiera svizzera, qua è new aul, ed è, c'è un po' un tour in casa, also, fate svizzera, also, quel che pertocca l'Urden, la pluna lena, quel millimetro esatto, il pastet, il rasenin, cosa è questo? Il rasen, il pastet è perfetto. Also, fit, Urden, disciplina, struttura, svizzera, pari nega.
0: Design, mi sono sbattuto più svizzera che io in quel caso. Perché lei è un perfezionista. Qua ci tocca da dorcia e tutto da lei. Allora, l'anno metti a... Io vengo a chiudere e dici, hai, super, ma per me c'è l'erba è verde o un paio non è proprio interessante. Ma lei, per lei, sto a essere... Per me in c'è son. Hai in c'è niente. Mi sordano, la mia struttura, io sto niente a c'è. Io sono una città e niente a c'è. Allora... Io posso stare un dia intero pacifica, ir a rinierti, far questi, far c'hai, o ir su un bureau cassù, o non ha niente, è niente, c'è. Io venia niente intorno, ma è niente, c'è.
1: Non stai in casa, in momento, ma non sono niente, perché si è stata clampa a casa, con quei tunni della Lisa, ma i tunni, i dati è, anche altre realtà della vita della Lisa. Per questo saudo, scusa se mi è una visita regolare sia Udine, ma è un aperitivo, allora non è anche. Ma in Sventerlaut, questo è il primo piatto, in Tegnualti, con Pulpius, con Biahi, storie, adesso più probabile anche mille altre, che non vanno a neanche a un giupede da discussione. Per forza sarà di quel capitolo d'amore. Dai una canzone che sottostruisce quella storia d'amore.
0: Also, hai una canzone che mi piace Bockerbein, also is da Irama, ovunque tu sia. Ci desi una canzone d'amore veramente, non gli osa proprio amor per l'uomo stesso, però in amor le altre persone ci non sono più. E desi una canzone bellissima, cioè a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente è quella, non gli è con l'amor, con un le, ovunque tu sia. E se tu dalla scuola c'è un forse in clio.

0: Bimbe! Bimbe! Dove siete? Andiamo! Andiamo! Bimbe! Blaise dice, ma tu non esci dal tuo cento. Ma dici, ma cosa ci teniamo? Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti danno un uovo, e a me scientisce i miei uovi. Io non mi innamorò con queste zialine, c'è la vagina di una, lì si è la spilla da vento, quella spizza, ne la smetta da cielo, e ha detto, no, ma lascia qui per piacere, perché c'è la scena a rest, e non ignora che non do niente. Io se si, quest'anno, si, da 4 mesi, ci sono da questa volta verso me, e appunto tre zialine sono er. Da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e ho una trasmessa insieme con Celles, e io venivo ad un'ora, buon'ora, e ero mezz'ora c'è un'occasione, a dar cornflakes, e le ho niente di cornflakes, io compro cornflakes per palelle, e c'è una altra resta, clappa per quelle. E io te le sclom, alt mince di, e le...
1: Also nous essen nous a oder da en ton quei grand courtin que circumdesche la cha con quei rasenin perfect alla inglesa con mince crap ben dosta appunto ad usas la Lisa che con quella box a cornflakes a vus num naselas le ragazze
0: e autalas clom bimbe ci vuol dir bambine bimbe in diminutiv. E io ho un bimbe e lei viene con Ciaunins.
1: Lui finge a proprio Ciaunins, qua viene un blidau di della famiglia Falkenstein, a cui è sempre importante, Falkenstein Nin, vai io sempre, perché gli uomini hanno Nin, denton Lisa, ha un gadina sul nome di Falkenstein.
0: Quel tegno per tutta mia vita, quel non doni da vento.
1: A tra quella famiglia tocca eba saude anche il Ciaunin, a Kita, che ha cao, a quella... Weiss us dete mi qua usa vestirz von.
0: Quais mestirz kindel, quel tocca pro noi. E esce, l'ers non vuole andare qua, ma e la dorme con me di letto. Io pa spes. Ma i dei salti scia.
1: Ok, so mi rendete che a chi te fa, se non smente le bimbe.
0: Guardate, bimbe. Siete.
1: Also quelle sono io, quelle sono da Celavar, della Saif?
0: Hai da Celavar, sono i maeles macagnosci, ne vengono al scuo, appunto scuo c'è un inz, e le sono niente di cornflakes. Ma in otta maglia, mince, non le ho tutte, cioè tutte certe robe non hanno neanche niente, e snopano totale. E mi aiutano in patrico.
1: Hai. Also quais de plicamo in animal de nuts, nutztier, quais per vus de pli?
0: Hai, per mai, also, per mai. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svo, dice di una, quelle su trides, quelle su numa plagen, mamma, noi le mette in nos niert, la zialina, zia ha dit, cuccia, tu non esci più qui, cuccia tu esci da vent, cuccia tu esci la uro tro, si, io, ma già vus, una bella ciaina da lei, con le mie quattro aline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. In mince casa. Quello non è un luogo.
1: Ora siamo scoperti in via Scurtin a Santa Maria la Longa, adie, da Dacca, idilla totale. Also qua hai osso in tiara. Also costa un metro avon qua per quel zaccia?
0: No, qui è quietissimo. Ma se noi siamo veramente al comandamento del comune, quasi un comune attraverso la Lunga e per cui hai il nome Santa Maria la Lunga, perché ci dice un comune lungo, però quet. Noi esciamo in 20 minuti esciamo in centro, a Udine, noi esciamo a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, cioè praticamente un triangolo.
1: Allora mai è regolare, ma invece dicemi, bu? Also se meinst du Udine?
0: Se Udine, io non ero mai regolare, mainch, also io subito, perché c'è 23 anni da Slemna a Noder, a fare acqua fitness, e allora sono su Botisham, e alla 6 buon'ora sono andato a fare acqua fitness.
1: Also fa setzni da instruzione da acqua fitness?
0: No, io non faccio magistra, no, qua in Uglia. No, io faccio, da 11 giorni faccio qua in una plagia e io sto bene e a buon'ora bozza, sai la forza e dici, qua viene giorno, di tutto quettini, allora, è bene, also, e überhaupt io sto niente, io dopo quel momento per me soletta, io venzo, io venivo con l'auto, Ja, met musica buonora e ed è flott.
1: Antes fan yoga, Lisa fa acqua.
0: Qua fitness, ha e tre quarts d'ora con musica folle pulle. No, no, qua è dovri, qua è dovri. Mi c'è ta un dovri, qua bless dice ma tu non esci al tuo cente. Ose ci arriva qua, io sto sulla cinque veni ore di una specials e ciutto dal chown e l'ora verso le 6 meno un quarto sono io davanti, le 6 e 10 sono io su e io metto le attrezze da cui sta qua fitness anti l'aula alla magistra e qua è tutto pacifico fino a là e l'ora appena c'è la metà la musica qua è una appena solvati a scogliare e l'ora qua è 45 minuti folle pulle c'è venuto a scogliare una tomata
1: Ma abbrusa il power o di essere buono?
0: E l'ora sono io veramente tutta di Flotti a un bain, c'è una venuta e sono nara e agitata.
1: Ose che una donna plain power, ad ose va un prudente conoscere il uomo, il Gabriele, che ose gatta una ven, perché piuttosto ebbe il recival, ad ose contrasti.
0: Non sono due contrasti. I nostri kinder sono precisi le stesse. Il pop è piuttosto pacifico, scosso il bab, e Selina è a cif al tot.
2: Ardiente vif della mamma.
0: Da là e mia mamma dice tutto daisce.
1: Che vuol quei dire tutto daisce?
0: Dice, hai, il ciao dur. Il ciao dur è il ciao tutto daisce. Alzo qua i digeni sci, il ciao un tutto daisce. E qua mia mamma dice al tozzo, ma non tutto daisce una.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit, es fet important, al chaun es fet important, la familia sowieso. Wenn sam mi down sich Elisa.
0: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo quasi azzeccato.
1: A qual ben viviu?
0: Qual ben viviu? E da se io dici, cioè tu dici, ma non è proprio ninguna voglia, io sono narra, io sono forse ertenina, dici così, un come somma, con skins, cioè dici, io dici, ma chi se ne frega? Invece un ris, e allora passi tutto.
1: Ose lì, al vostro anniversario, c'è un conto Jones, che fa l'età con Lisa?
0: Oh, ma non frega niente. Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stai forse da datare un po' a te, eh? Per la scuola sogna sono piuttosto una maschiaccia, ma allora dice la dire, ma mi dice, ma questo per esempio è una roba da mia figlia, io dice, mamma, adattati. Hai, ma gli stessi, io sono contenta. Fin quando ci sta bene, si è sfitti, non ha nessuna malattia e dolore, vai l'età è la stessa, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele è da più passa di agenza e la pensione, sco antriur carabiniere, al confine, anche se vi ui più baul, ed è ancora altri motivi, voi lo vorreste di un'edina? C'è plans alla Lisa per il prossimo sonso? Dai che ho un plan?
0: Mince di cosa il vigno. Mince di io non avevo mai nessun plans, also se mi schiena sto bene, tutto questo che ho naien sto bene per me è qua ok, also plans nessun, qua ci vieni è buon.
1: Ma la lavoro qual la resta?
0: Mia lavoro. Sì, io vengo a lavorare, io fino alla pensione, io arrivo a lavorare, io lavoro 5 ore al giorno, da mezzo giorno dalle 3 fino alle 8 sera, da lunedì fino a venerdì, e qua qua vai sei svegli per la via, veramente è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai savesse. E qui è promai a c'è, in Pasqua in hotel. Perché c'è mia figlia, è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma è più c'è il vigno a c'è, mince due dici c'è la libera, viene alla c'è. Io saremo con Marusa. E praticamente quasi di una scuola in hotel, noi una di una, e allora mia figlia, mamma, oggi vengo a dormire, questa mida, oggi vengo questa, mamma, oggi fai questa, mamma, oggi vieni qua a mangiare pizza, tutti insieme là qua, un hotel aperto. Ossia sono i grandi, una 31 anni e Selina 23, il mio figlio più probabile, curcio il tuorno, ha l'intenzione o da far qui un toccia tacer pro, o da comprare un toccia Elsa aveva speciale una ditta di una piglia tu questi per non massa grande
3: e nous appigliai una abitazione più piccina. Qua si stava tutte le scocci vengono. Intanto quando il tuorna, vedi ciò che vuoi fare.
1: A forse ne gai anche nonna, Lisa?
3: Qua è veramente superiore. Qua è veramente, sono circa sulla via buona, e spettano un po' più, anzi, erano giù blinz, e non è stata buona fine, è un pers, ma non speriamo, also ci dice prossima, ma io non domando più, ma io speriamo.
1: Also, Lisa fu prontissima.
3: Io non ho detto. Io non ho detto, io voglio bene, io ad acqua fitness, qua io voglio ir. E do alla ora stuni, haltir, ma schlüt poi au wo padau tira la ur wo padau tira a far feste ja ten al kind qua non es din gen problem
1: also lut in del spolis che funziona che che es naturalmente è special ca o so comunque bellezza ciel della sera ai nu se san ca è la region del Friul del Friaul Venezia Giulia
3: sono quattro province qua es Pordenone Udine Gorizia Trieste
1: A debba su da quella specialità da Friul, da Friaul, su da quella cincianza, conisci nella capitale culturale del Friaul, mm-hmm. questa Udine, mm-hmm. allora integranza il Gabriele,
3: hai.
1: Quasi.
3: Allora
1: vanno a fare anche in pinche episodio la sorpresa finendo ad Udine, ah, okay, okay, a per fare la rampa sì al Friaul, dai la musica che ha in piazza, che è un po' più speciale.
3: Also la imna Friulauna, in Friulaun c'è un tada da io credo tre giovani sono bellissimi, per me bellissimi, scosum proprio. Vedo c'è o se incleto tutta splez, ma ne hanno incleto tutta splez, ma per noi romanci non è difficile. Also, cici, dai che la banda c'è un sono incleto tutto.

0: A sventel himni del Friaul vende gen permets che nos mondien propi è la capitala culturale del Friaul, quei che hai Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Dalla regione esi Trieste. Ah. Design, dal Friuli Venezia Giulia es Trieste, ma dal Friaul esi Udine. Ai.
0: Vos udis, io vai osa agli experts per mai, osa vanza Gabriele, agli om, il motiv de coca Lisa ha insomma secentada di ucchiao. Gabriele, ai Orions, oi... Nus... Ai, vos c'è insomma integri su nel senso.
2: Per fare scoccia noi in marida, scoppa le nozze.
0: Sì, scoppa, un simbolo d'usura.
1: Ai, grazie.
0: Also, cau alla El Friaul, a esi domenica, a poque tuni, messa, non si va in aibo, a bonus si ponin. Nus es in sventel himni, vainze dic nus monia, nus a un gadà, però si ad Udine, qua vainze fac, ier sera. Aber nus era massa marsch, smemia de jütels. Pra un fa intervista, se schaik nus vain spustau l'intervista osa si in domenica. Se si nos a chiao, boa Udine, mo bene in liuc tot speciale. Per qua vai osa gli expert, cau cumai, Gabriele, agli om, da Lisa. Se si ne a due, tre plaids de quei liuc, de quei lö. C'è es cau speciale, nu es nos osa.
1: Ma da qui lei, a quella è la seconda Roma d'era per la romance, a so, più bot, avant 2 milions, crai, a so circa. Ed era la seconda Roma, questa era un lieu important per il commercio ed era per la base, a so, per i cristiani, sai. C'è da qui è signora tutta la baselgia da cristiani, si sia.
0: In Balezia, Baselgia, Basilica, che Lisa ha già visitato, ad un tempo vanno a giù sentimenti scoda di essere mistair, è la classe.
2: E sono male a fresco, sa dici a fresco? Sono male a bocca questa da mistair, ma c'è te in pace. Ed è un papi grande, ma sono male. E manca un mosaico da mistair, qui sono, ma qua la Baselgia da mistair è più bella.
0: Natural, mein. Ose wein se dich, per la devose part lein se ein Teg discurrer del Friaul. Ne, a kau es ti Gabriele, natural mein, degli expert. Se nu sessen el Friaul, las parallelas dent el Friaul ad el Grigion, dent el Romansch ad el Frulan. Quai as edefa, culs romans, che nu sessen kau. Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui dal Friaul, al Grigion, e la Val Badia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una disegni una scrittura, scea, c'è sapò, e c'è splets vels, e sono gli stessi bot.
0: Vai per esempio, due, tre splets che sono fecci? Simils che sono fecci.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai, disegni, questo è il sdun. No, disegni sedon, ater
0: plec. Non c'è nel cedun.
1: Ah, hai, appunto, hai, no, le sedon, appunto.
0: Io vai per quella di vostra parte, c'è una parte più ludica, tre cartine. A forza, se non vuoi l'intorno con le cartine, hai questo punto di partenza per in te discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuoi negare?
1: Riverina. Oh, mamma mia, hai giusta. Io non ho giusto perso, adesso ce l'è morta mia mamma, avanti un mese e mezzo. Hai, mamma mia. Ma no, non è, noi siamo italiani, ma... Ai, l'Italia è sgronda, disegni. Noi siamo un po', blessed italiani, non conosciamo neanche il Friaul. Se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, no, quello è il Friaul. Ma non per noi è gli stessi, noi un po' una regione da confine. Qui è spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto. Allora noi siamo usati un po' con Ausländer, disegni. Erda da noi bella ora,
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di in il resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dicono che ci sono stuarnun, se non bevaini e basta, ma quello non è svaira.
0: No, quelle Gabriele beve buslu.
1: No, appunto. Adesso avevano 30 anni, disegni sono di scia. Voi siete scomontanari, tutti chiusi. Ai, però c'è disin c'è cura se tu venis in Friaul do c'è ta acceptani se allora è la buona li au da cor appunto. Scomu stai, ra, per quai, per mai.
2: Nos venen duas cartines, Lisa, la prossima okay. Asti sti, Volver.
3: Mai a pil questa, sì. Tutto bene.
2: Esi tutto bene qui?
3: Tutto bene. Io sono contenta. Io sto... Se io vengo tutto bene, io sono contenta. Io sto niente. Tutto bene.
2: Politica mai ni della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione. Questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa. È un tema. Come vedi là? Come ci ti là? Tutto bene.
1: Ah, tutto bene, se non vezzai in nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione non è proprio, dice, boom, scoda per tutto, veramente, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono un blair per la politica, c'è quel, c'è non, in non è da essere, perché è stato disinteresse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista. Vengo un po' più vellino, un po' più egoista.
2: Ma Lisa, ci sono le tematiche che datano da discutere? Dai, Penines.
3: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione. Also, io mi da bocca, giusto in città, su Udine, ma eri veramente piuttosto pacifico, ma... I deso sani bocca tot più privlusi i amudableri con la loro in sé non esiste simpel da chatter una buona laur also i son son blera gli auto cha senza laur
2: in da vosa ultima carta quale scienza fa Lisa
3: la dolce vita la dolce vita na isa posson stare a mobile also non ainda plogere
1: non
3: esce in ritz ma non esce in contains also per me, dolce vita è essere contenti, star su, mince di, e avere un lavoro, gli stessi, o sa, dolce vita, be stare a ciai far nulla, è ben lunga rus, per me più questa lunga rus. Also, la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contenti.
2: A te, as quinta, che ti vas anche a lavorare, ti lascia anche lavorare fino alla pensione, questo di dire varci dire i motivi finanziari, ma è proprio quinta d'alda, e qua gente che ti fa questo di niente.
3: Also, in sé la lavoro, in sé, è una lavoro. Però avere il contatto con le persone in sé, io lavoro in una grande firma di un corriere, c'è là un io creo 25 fino a 30 nazionalità senti, e tu da far conoscere un mantun gli out e qua è interessante qua è per me bi vedo c'è tu posso taveller tu posso du mondo tu posso taikler tu posso venire a savare blera roba cioè tu dici ma quella cultura è totale al chat e qua è interessante e loro qua è automatici dalla loro non è farsi ci bevi qua è al flot.
1: Ma la dolce vita io una ciuffa mustai la dolce vita appunto
2: al om del Friaul che accetta la dolce vita a mustai a quai osa son gliti 30 si attons
3: noi siamo 38 ons in semmel e 33 ons marida
2: ok a per finì al misteri da questa lei da questa da quella 30 si attons essere in semmel c'è il misteri il segreto
3: puoi dirsi in italiano ogni tanto mandarla anche in quel paese
2: allora il micheton è trimettere la gina Gesnus trimettere la gina
3: proprio benissimo
1: scotto tutto la sperin scrai c'è di sbum mi c'è tante di sbum mi c'è tante di nas ma no io sono contentissimo perché noi ni veramente ni dolce vita appunto noi ni tutto ni tuoi kinder ci sono i sounds prima la prima roba ed è tutta la famiglia ne va in avanti se va in velsa allora comincia i sasto passer in giù non resta su questo mondo ma se no tu non è tutto in ordine merca sua mustare io una la seconda famiglia appunto mustare quel puoi dire direct a so seri proprio dai
2: giusto è stato finì quella antirura buon manco di musica da mustare. Cosa dici se io tenai niente per Furlan?
1: Io ti vuoi bene.
2: Io ti vuoi bene. Io vado un gran piacere da essere venuto per svi a dare un cuoco in vostra vita
0: Esci in una chalur infernale. Nous essons a Carintec e l'Umbriva da quei balezzi a Liu che vai nous a faccio quei odaviert. Io le dico grazie, grazie a Fitch, Lisa, a Gabriele, a della tutta la famiglia che va a stare a venire per esvire, che è stato a scia verz, a divuggio il B, il buon, a lì stesso, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ho avuto una dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie Fitch a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato a dire, hai, da più io ho scolato, dai.
3: Al telesguardo.
1: Hai telesguardo e...
3: Contrasto.
1: Hai quel romanzo appunto. Beh, c'è cominciato in inglese tutta.
0: Adesso le sono se precisate per me, mix di romanzo. Oggi vai a fare un mix freestyle su Silvan, Jauer, Cielo e Dina. Ma io sono la prima su Silvana, Gabriele.
1: Io non conosco appunto tutta il grisung.
3: Ma ora in emna io credo che ho rivisto il bambino di Tinclair.
0: Ok.
3: E forse è davvero.
0: A cultura del bus è sempre stata conseguente, ma poi è greff, se non viene ricevuto così cordiale. Grazie per il fiume, Esa.
3: Grazie a te.
1: Grazie a te. Io vedo il sento.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Culla gronda part talas vischnunkas grischunas vai finanzial mein bein. Genef talas vain las pigrondas an giu il 2024 da plei entradas che expensas. Aber buma las pigrondas san esser contenzas o cionta dalas cien vischnunkas grischunas astian taxal lor finanzas sco en in bien stan. Tot auter gebein van momentan las vicentas e la obere gasse a Cuera. Per qualchin gron plazal impedesce per part che clientela a turists anflan in somma l'entrada delle sficientes, quentem pliras de quelles con entradas che in per 30 tocken sia tonta per cent pi bassas cusitau. Oz in possessures e possessures delle sficientes a habitons sin scontrai con representants del mercau. Bainan quel sincerau da le migliurare il management, con son la signalizzazione, in recompensazione in forma de denes an els denton sclaus, per quaca la base legale meunchi. L'ovra a Tomara Beznau producesce puspai cum plaina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta ils reactors, puspai au a frescia a vonda. Avon in Mainz eran ils dus reactors ni deactivai, sönter ca la temperatura da l'ara era s'augmentada sin varga 21 graz. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vin avon. Bain segi la situaziun e la viginonza de Bordeaux sa stabilizada la noc vargada, sot controlla segi il fiug d'Antone un bog. Les flommas e mai plei 15 kilometers avon il Marcao. Tenor il presidente quel ven la lieut d'Anton Bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e les regions intorn Madrid a Davila. Donda mia vart e oggi vige l'inabiala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Scouvridas. Musica non-stop.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

tot il mondo scummanzò. Mirar canzon per veida la trombetta. Tere te te, tocco splanò.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi num, mi bat il cor si spert. Legria va un toc in som, com oi tra il giuven vert. Adina Q eu vesel in egl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cos in niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, selvadi, primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmente.

Chi sa? Da Peter Lanzel. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa? Forz il dies strusch cha tu sto scridar e vules gient terceu in avo tornar.